0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Allora, adesso io dirò una cosa insomma che potrebbe magari suscitare qualche polemica, ma è dovuto assolutamente dirlo e restituirvi un feedback su quanto in generale sia necessario. Cioè, allora, premesso che non dobbiamo offendere mai nessuno e premesso che bisogna sempre rispettare le idee degli altri, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
2: Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Siete fantastici!
3: Buongiorno Scombriccola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? Boh. E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ah, ma quindi Pat, le scie chimiche sono opera tua? Sei uno sciatore nato.
2: In Cironi incontra Pato Romano, si prendono per mano, le previsioni fan.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno, gruppo di pazzerelloni!
2: Per dirvi, rinnina, il Sioning è diventato fighetto, mi beve la cicoria, no vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao!
3: Le campane sveglia,

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ciao ragazzi dal Tigre, allora se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque, vorrei favore farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito. Per il resto, diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono. Ma se mi impiantano sta voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao, ciao.
2: Vamos, andale, andale, andale. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Andale, andale, andale.
0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siete su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Scombriccolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.

0: Svalvolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Stamattina siete strafrizzanti, una canzone più bella dell'altra. Ma che bello, io sono in macchina e continuo a muovere il sedere. Mi fate ballare anche in macchina. Ma siete proprio i number one. Ciao!
2: Buongiorno scombricolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
3: Buongiorno combricola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno combriccola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia. Ciao Federico.
2: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Carol. Buongiorno.
1: Io la sapevo così. Ticket tac ti tac, tac mi tac, mi tacati do tac, ticket tac ti tac. Tacchititito, tacchititacchiti tac. Buongiorno a tutti.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ma ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene. Ciao da Ricci Max.
2: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No, non posso! Ciao ragazzi!
3: Buongiorno mio caro mariachi radiofonologe! Sono in ritardo stamattina, in ritardo! Il cane non voleva fare la cacca, pat! Il cane non voleva fare la cacca, pat! Dicevo spingi, spingi, spingi che devo andare, spingi! E niente, non gliene fregava niente. Buongiornata, buona giornata, c'era il Max!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno combriccola, cosa dice un pescatore della sua donna? Io l'amo, ciao Federico!
2: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'iocosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale, agli antipodi sempre se non erro.
3: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Buonasera Luchino.
6: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
7: Buonasera Luchino.
6: E lei una dedica?
7: No, perché no, ma ora?
6: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
8: Non ci abbiamo più spazi, eh?
4: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Meteo.
1: Un cordiale buon mattino, come sempre diamo un'occhiata al meteo. Nelle prossime ore una nuova perturbazione atlantica interesserà il nord Italia. Piogge e rovesci più diffusi nella seconda parte del giorno, con precipitazioni localmente nevose sui settori alpini. Questa perturbazione atlantica sarà accompagnata da aria fredda e dunque le temperature massime saranno in calo e al di sotto dei 20 gradi. Situazione variabile poi nella giornata di sabato, migliora domenica. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali in estensione a Lazio, Umbria e Marche, interne più sporadici sulla costa abruzzese, temperature stabili con massime tra i 19 e i 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stabili con massime tra i 21 e i 25 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: domenica.
1: Con bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
2: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
3: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è venerdì 15 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, attacco russo nella notte, il bilancio delle vittime è salito a 16, le operazioni di emergenza e di soccorso sono ancora in corso. Lo scrive Ukrinform citando il servizio di emergenza statale. Nel distretto di Darnizia a Kiev si contano 16 morti, appunto, tra cui due bambini. Politica Draghi, ora noi europei siamo soli insieme. Agli USA bisogna rispondere assertivamente. L'ex capo della BCE ed ex premier torna a proporre un federalismo pragmatico a fronte di un'azione a livello dei 27 spesso inadeguata. Lunghissimo applauso alla fine dell'intervento, in piedi anche Merz, von der Leyen e Lagarde. Per la cronaca, 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive, erano scesi nelle acque del mare fino a una profondità di 50 metri, dopo essersi tuffati dalla Safari Boat Duke of York, tra loro Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Università di Genova, assieme a lei la figlia Giorgia Samacal, 23 anni, la ricercatrice Muriel Odennino di Poirino, Torino, gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, Novara. Finora è stato recuperato un solo corpo. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, Padova, nel maggio 2024, dopo essere stata gettata dalla cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Estero, il summit Trump-Xi tra sorrisi e la trappola di Tucidide. Il presidente USA, entusiasta per l'accoglienza, ribadisce che le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno migliori che mai. Il leader cinese dice: siamo partner, non rivali sulla questione Taiwan, però se gestita male i due paesi potrebbero scontrarsi. Sport in chiusura, internazionali di tennis, oggi due italiani in semifinale, Sinner contro Medvedev e Dardari contro Ruud. L'altoatesino numero uno al mondo ha battuto il russo Rublev per 6-2, 6-4. La sua è la 32esima vittoria consecutiva nei Master 1000, domenica alla finale. E a proposito di finale, calcio, derby, vince la Lega di Serie A, domenica alle 12 Roma-Lazio e le altre quattro sfide Champions. La prefettura cede tra le polemiche, confermato il programma anche 32esima vittoria consecutiva nei Master 1000, domenica alla finale. E a proposito di finale, calcio, derby, vince la Lega di Serie A, domenica alle 12 Roma-Lazio e le altre quattro sfide Champions. La prefettura cede tra le polemiche, confermato

0: una grande massima sulle massime.
1: Sì.
0: L'amore non è bello se non è litigarello.
1: Questa è proprio di Mosca.
2: Bellissima questa massima.
1: Una frase di Mosca.
2: Si sente l'accento che sì, è di Mosca. Sì, sì, sì, sì, Mosca Centro, certo.
0: Sì, Mosca Centro. Mosca Centro soprattutto verrebbe da
2: basta.
0: Lasciamo fare a Sergio queste cose qua, no?
2: Sì, io... sì, ma che ridere, veramente. Bisogna secondarmi, ragazzi. Sì, cosa devo fare io? Hai qualche altro argomento da proporci?
0: Sì, sì, sì. No, l'ha già suggerito Yuri Romanov, è la storia dell'amore litigarello. Perché c'è questa intervista che è stata fatta a Carlo Calenda, vabbè, politico, al di là della parte politica. Lui
1: è sindaco di Roma, no?
0: Leader di Azione.
1: Ah, scusa.
0: Leader di Azione, sì. Azione è un partito. Allora, mia moglie Violante, ha detto, perché la moglie si chiama Violante, ogni 3 o 4 mesi mi manda a dormire in albergo. Stiamo insieme, litigando da 35 anni, però stanno insieme e si trovano anche bene alla fine della fiera.
1: Lui va ogni 3 giorni, va.
0: Può essere anche quello. E quindi le crisi, dice, aggiunge, durano poco, perché alla fine poi è il nostro equilibrio, cioè facciamo la litigata, la sfuriata, e poi torniamo insieme tranquillamente, hanno 2 caratteri forti, dice lui.
2: E poi se non sono cose gravi, ravvivano, no? Perché appunto, poi fai pace, no?
0: E quindi torniamo a quel vecchio detto. Ma è veritiero il detto che recita l'amore non è bello se non è litigarello? Ma io sai che un po' ci credo a questo, perché sempre anch'io, le cose placide che vanno avanti sempre così. No, ogni tanto una bella scossa.
2: Un bel baffa.
1: Lasciatemela fare un meme trovato sui social, lo sapete che sono malato di social. C'è una scena dove 2 persone, lui e lei, festeggiano 1 settimana di non litigata. C'è una torta, hanno tutte e 2 in mano un cucchiaino. Allora prendono tutte e 2 un cucchiaino, solo che lui lo porta alla sua bocca e lei lo sta portando alla bocca di lui, cioè lei lo sta offrendo a lui.
2: E quindi litigano.
1: E quindi litigano ancora.
0: Certo.
1: È una roba insopportabile questa cosa qua.
2: No, a me, io sono, la penso come, esattamente come Pat, nel senso che anche secondo me ogni tanto, vabbè, allora, voglio dire, se uno si deve sfinire di litigate tutti i giorni,
0: logorio lo lasciamo alla vita moderna.
1: Sì,
0: no?
1: È vero, se mi devi sassare maroni tutti
2: proprio,
1: i giorni. No.
2: Oggi proprio pum, una dietro l'altra.
0: Il logorio lasciamo la vita moderna. Noi non bere mica quel liquore lì, quell'amaro a base di carciofo.
2: Come si chiama? Allora, sì, quindi vogliamo sapere il parere dei nostri ascoltatori. L'amore non è bello se non è litigarello o pace, sempre in pace. Ci sono coppie che non litigano per anni.
0: Oh, se per caso ci fossero le coppie che litigano, mi date anche la media del litigio, nel senso ogni quanto.
1: Ah, ok.
2: Esatto. Allora, se volete
1: ogni
2: anche 72 per cosa,
1: ore.
2: Esatto. Allora, 393-444-0444.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it. Hey!
10: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura

0: essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: il gruppo italiano, che anno era? 1983. Non so se qualcuno di voi ci ha mai fatto caso in tutte le volte che ha ascoltato questa canzone, che sembra una roba allegra, latina, no? Tropicao, e racconta di una storia devastante, sì. Cioè praticamente di quest'isola, sì, che è stata tipo devastata da un'eruzione vulcanica e da un uragano. Io giuro, l'ho scoperto, cioè nel senso non ci ho mai fatto caso perché la canti così di default,
1: sì,
0: ma
1: sì, senza, sì, dare, è una canzone bella canzoni allegrotta, ma la domanda sorge spontanea: che fine hanno fatto i componenti del gruppo italiano?
0: Tutti li vuoi sapere? Io, se vuoi, ti posso dire Patrizia Di Malta, che era la cantante.
1: Patrizia
0: che ha
1: di, era, di Malta?
2: Sì, fa
1: di
2: Malta.
0: Patrizia Di Malta.
1: Ok, sì. Che fine ha fatto la Di Malta?
0: Sì,
1: è entrata nella betoniera, che fa?
0: Sì. Allora, loro si sono, oh, che battutaccia! Allora, dopo Sanremo si sono sciolti, praticamente lei ha proseguito da sola e oggi fa musica brasileira.
1: Ah, ok. Poi c'era anche Raffaella Riva, Gigi Folino, Roberto
0: Bozzo. Se lo vuoi dire tu, allora non chiederlo a me.
1: E Chico Santulli. No, leggo solo i nomi, ma non so che fine hanno fatto. Erano
0: invece
1: in
0: adesso
1: cinque.
0: Devi trovarli tutti quanti.
1: Allora, Chico Santulli l'hanno trovato qua sotto il Teatro Donizetti di Bergamo.
2: Che vende le calde arroste.
1: Esatto.
0: Ma smettila.
2: Ma non lo so.
0: Bozzo Senti, sei più simpatico quando sei russo.
1: Sono russo io. Bozzo del Bo. Che fine ha fatto Bozzo del Bo? Tra l'altro Del Bo cognome ligure, ma è ligure il Bozzo.
0: Io conosco la
2: Dal Bo. Parli russo ligure.
0: Va bene, basta, è un delirio, ragazzi. Bellin, allora bellin, sentiamo bellin. Un nostro ascoltatore. Non si capisce più un tubo, vi devo richiamare all'ordine.
1: Dai,
0: quindi.
1: Su, macchettate.
3: Monellastri pipistrelloni, dai che le venerdì! Ciao ragazzi!
0: Ciao!
3: Mi mancate! Niente ragazzi, qui piove! Piove! La ragazza non si muove! Scendi la candela, si dice buonasera!
0: Buonasera!
3: Ciao figlioli belli!
0: Ciao!
3: Sentite! Sì. Sentite il trombo di tuono!
1: Il qua. Trombo!
3: Allora, mio fiocco di neve nuovo! Ciao ragazzuoli! Vi voglio bene!
0: Ciao!
3: Ancora!
0: Ciao! Il camion nuovo si chiama Fiocco di Neve.
2: Fiocco di neve.
0: Senti che rumore fa, senti. Arriva. Pensa quello davanti.
1: Porca ma anche quello dietro, c'è un po' tutti.
0: Ciao Vichingo Padano, dai che venerdì! Dai! Allora, Olivia Dì!

0: Com'è facile innamorarsi. Olivia Dean, it's so easy to fall in love. Su Radio Number One, le facce di Sergio Sironi e Pat Romano. Quando dico queste cose vi adoro, guys. Allora, parliamo di litigi.
1: Sì, è facile innamorarsi, però è facile anche litigare all'interno di un rapporto di coppia. No. Abbiamo detto di questa intervista a Carlo Calenda che dice praticamente litighiamo da 35 anni, lui e la moglie, però vanno d'accordo. Lui addirittura ogni tot va a dormire in albergo, capita ogni 2-3 mesi perché proprio il litigio arriva a livelli top.
2: Ah no, io ho capito ogni 2-3 settimane, no.
1: Allora, no, fammi no, vedere no. Che cosa dice. No, ogni 3 o 4 mesi.
2: Ah, ok.
1: Sì,
2: no,
1: sì.
2: No.
1: Allora, gli stiamo chiedendo se secondo voi ed è vero il detto che recita l'amore non è bello se non è litigarello.
0: Sentiamo.
3: Allora, i nostri amici dicono a me e mio marito che siamo come Sandra e Raimondo, nel senso che battibecchiamo sempre. Però è anche vero che abbiamo scelto, o perlomeno io ho scelto, di non andare mai a letto arrabbiati.
0: Brava,
3: e
0: brava.
3: Quindi se anche c'è qualcosa che non va, piuttosto continuo a rompere, dico dimmi cos'è. E non lo faccio dormire.
0: Certo.
3: Finché non facciamo pace.
0: Per sfinimento.
3: Ciao.
1: Sì. E poi è bello far pace. In quei momenti lì, è bello,
0: è
1: bello dicendo? Far pace.
0: È vero, ha ragione, è bello far pace. Veronica da Monza, pace pace, il segreto di una bella coppia è saper ridere e non prendersi sul serio, non prendersela per qualsiasi cosa, poi litigare per qualcosa cui tieni o tiene lui, ci sta, però di base ci deve essere la quieto vivere e la tolleranza, secondo me, dice lei. C'è allora, un altro passo.
1: Sì, poi Lori da Bergamo. Ciao ragazzi, io e mio marito festeggiamo domani 39 anni di matrimonio. Mannaggia, complimenti. Grandi litigate non abbiamo mai fatte. Quando abbiamo avuto delle discussioni è sempre stato per i figli, ma anche se abbiamo la discussione ci passa nel giro di poche ore. Mia nonna ci diceva sempre non andate mai a letto, anche vedi la nonna, la saggezza della nonna, quello che diceva prima l'altra ascoltatrice, senza aver fatto pace.
0: È bello fare pace.
1: Sì. Originoso.
2: Ma poi dopo stai su fino alle 4. Sei su fino alle 4 a litigare.
0: Litighiamo pace e poi facciamo pace.
4: La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: che state ascoltando è la Combriccola, un minuto alle 9.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale, i due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, in palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: piace iniziare una nuova ora della Combriccola con questa bella canzone di Taylor Swift, il grido di Oppala, era Oppala, è il momento dell'edicola di Pat.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ebbene sì, come ogni venerdì a quest'ora arrivano le bufale, soltanto due, perché una notizia invece vera, originale, genuina. Ricordiamo allora che la più veloce o il più veloce che al 393-444-0444 al termine della lettura delle tre notizie riuscirà a fornire quella esatta, avrà in regalo due biglietti per la visita del complesso monumentale del Duomo di Milano, un'esperienza bellissima. Con salita alle terrazze in ascensore, con visita del Museo del Duomo, dell'area archeologica, dello scurolo di San Carlo, la cripta di San Carlo. Ragazzi, una visita pazzesca, tutta da gustare. Allora, partiamo? La mia notizia è quella vera, ve lo dico subito, assolutamente sì, metto le mani avanti. In Perù una microabitazione sorprende i visitatori e punta al record mondiale. In Perù, nel distretto di Aucayama, è stata costruita una casa larga appena 63 centimetri.
3: Una cuccia.
2: Ma non è una cuccia, no. Completamente funzionale. Include cucina, bagno, camera, studio, lavanderia e due scale su due livelli, ragazzacci.
3: Parola di Barbie.
2: Diventa un'attrazione turistica e punta al Guinness World Records come casa più stretta del mondo. Questa del Perù è la notizia vera.
0: No, ma va là. 53enne lascia l'Italia e va a vivere con il marito in un'isola deserta islandese. Che coraggio! La perdita del lavoro, la depressione e poi una scelta radicale, lasciare la provincia di Macerata e l'Italia per ricominciare dall'altra parte dell'Europa. La storia di Marzia Casuni, che insieme al marito olandese William è andata a vivere nell'unica abitazione presente sull'isola islandese di Allerston, al momento priva di altri abitanti. Questa è quella vera.
2: Ma fa troppo freddo.
3: Si stanno già lamentando dei vicini.
2: Sì, sì.
3: No, quella vera è la mia. Venduti all'asta per 1.200.000 euro, due abiti indossati in TV da Raffaella Carrà. Si tratta di due abiti iconici che l'artista portò in scena nell'edizione Canzonissima del 1970, quando affiancò in conduzione Corrado, lanciando anche il grande successo Ma che musica maestro. La gran parte della somma incassata all'asta, oltre 1.000.000 di euro, sarà devoluta all'ospedale San Camillo di Roma.
2: E allora ragazzacci e ragazzacce, qual è la notizia vera? In Perù una microabitazione sorprende i visitatori e punta al record mondiale Pat. 53enne lascia l'Italia, va a vivere con il marito un'isola deserta islandese Manuela, oppure venduti all'asta per 1.200.000, due abiti indossati in TV da Raffaella Carrà. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: con Give It To Me Right. Radio Number One, sono le 9:12 minuti. Scopriamo qual è la notizia vera.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.
2: Rieccoci, andiamo a ricordare anche le notizie che abbiamo letto. Allora, la notizia di Pat: in Perù una microabitazione larga soltanto 63 centimetri punta il record mondiale. Poi la notizia della Manu: 53enne lascia l'Italia e va a vivere con il marito in un'isola deserta che fa parte dell'arcipelago islandese. E la notizia di Sergio: venduti all'asta per 1.200.000 euro due abiti indossati in TV da Raffaella Carrà all'epoca dell'edizione 1970 di Canzonissima. Allora, è una lei, è stata la più veloce di tutti a fornire la risposta esatta. È Maria. Maria, Maria. Ciao Maria.
3: Ciao.
2: Ciao Maria, da dove ci stai ascoltando?
3: Da Ferle, provincia di Brescia, vicino al lago di Garda.
0: L'abbiamo spaventata Maria, con queste urla.
3: No.
2: No, bellissimo, bellissimo. Poi il nome Maria è proprio nella tradizione italiana. Allora, Maria, qual è la notizia esatta?
3: Quella di Pat, della microcasa in Perù.
2: È vero, incredibile. Una casa di 63 centimetri. Andate a vederla, a cercarla, la foto perlomeno, in internet. È incredibile, tutta dipinta di rosso, strettissima, strettissima. Eppure ci si può vivere. E ha tutte ste robe qua. Ha la cucina, il bagno, la camera, lo studio, la lavanderia, il bar.
0: Come
2: il bar non c'è.
0: La ragazza di campagna, non ricordate che aveva la casa?
2: Incredibile. Allora, Maria, ricevi in regalo questi due belli, bellissimi biglietti che ti portano a visitare il complesso monumentale del Duomo di Milano. Il Duomo, puoi salire fino alle terrazze in ascensore, puoi visitare il museo, l'area archeologica, la cripta di San Carlo, insomma, poi ti fai una bella visita a Milano e ti gusti anche il Duomo. Contenta?
0: Oh, che bello.
3: Contentissima, vado con mia figlia che lo desiderava.
2: Ma che bello. Un abbraccio forte, ciao Maria.
0: Ciao.
3: Grazie mille a voi, simpaticissimi.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
4: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo. Alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: altro che Lucio.
1: Volevo essere un duro, quel tenerone di Lucio Corsi su Radio Number One nella combricola. Stavamo parlando prima dell'edicola di Pat, dell'arrivo del venerdì dell'edicola di Pat, di litigate tra innamorati, cioè tra fidanzati, sposati, eccetera, eccetera.
2: L'amore, fa bene, non è bello. Fa male, litigarello è bello. Com'è questa storia?
3: L'amore esatto. Non è bello se non è litigarello. Ma è, io sono convinto, abbiamo detto, io e la Manu siamo della parrocchia sì. Che ogni tanto qualche non scazzottata. Team litigata. Sì, qualche scazzottata virtuale ci sta, dai.
2: Non esatto, più di tre ogni due ore, però.
1: Qualche bel vaffa ogni tanto ci,
2: sì,
1: sta.
2: Ci sta.
1: A quelli che dicono noi non litighiamo mai, scrive un nostro ascoltatore che si chiama Luca, di due una, o siete bugiardi o non siete normali. Uomo e donna litigano perché fisiologiscono.
3: Fisiologico, sì.
1: Beh, ah, perché fisiologico, non so neanche più leggere. Questo sono due mondi diversi. L'amore, infatti, è far convivere i due mondi opposti. Ma litigano anche uomo con uomo e donna con donna.
3: Aspetta, ma sai che ceffoni volano tra me e Sergio.
2: Poi facciamo pace.
3: Sì, sì. Con Sergio non si può non far pace, dai.
1: Lui gli fa il giornalista russo, lui ride.
2: Sì,
1: poi,
2: fammelo ancora un attimo, dai.
3: Io essere giornalista russo, io chiamarmi Yuri Romanov.
1: Io chiamarmi
3: Yuri Romanov.
1: Bravo Yuri. Allora Yuri, preparati per
2: quello
3: sotto la moglie antonelliana è un russo torinese.
1: Yuri, preparati perché tra poco mi diventi Yuri. Mi diventi Meteo Yuri e poi subito di seguito Yuri Focus.
3: Sono pronto a dirvi notizie che arrivano dalla steppa, tra l'altro.
1: Poi
4: la combriccola di Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
5: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
4: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
5: WhatsApp. Che cerchi? Ecco.

0: number one, meteo.
1: Ciao, Meteopat con le meteopattine canarie guidate dalla nostra Manu Doriani. Allora, nuova perturbazione pilotata dal vortice scandinavo che sta per tornare in azione in queste ore sulle nostre regioni settentrionali. Questo continuo afflusso di correnti molto fredde in discesa da latitudini artiche favorirà inoltre altre nevicate fuori stagione sulle Alpi, però se non mi fai partire la base russa...
2: può andare avanti così per un'ora.
1: No. Sulle Alpi, a tratti e quote anche inferiori ai 1500 metri. Siamo ripiombati, non dico nell'inverno, ma nell'autunno inoltrato. Fa freddino e addirittura nevica sulle Alpi a quote medie. Le previsioni. Oggi al nord, instabilità in intensificazione in mattinata con rovesci temporali che diverranno più frequenti dal pomeriggio, specie su Basso Piemonte, Lombardia e Triveneto. Anche accompagnati da grandine, attenzione. In serata migliorerà il nord-ovest e avremo neve, molta neve su Alpi, dai 1300-1500 metri in su. Attenzione. Domani sabato però il fronte abbandonerà progressivamente il nord, dove le condizioni andranno dunque migliorando a partire da ovest, e poi vi dico, domenica sarà una gran giornata perché da ovest inizierà a rimontare un campo di alta pressione, favorendo giornate decisamente più stabili non solo al nord ma su gran parte d'Italia. È tutto, ragazzi.
2: Grazie.

0: la canzone di Sombr che si chiama Potential su Radio Number One. Nel frattempo io spero che Yuri Romanov sia uscito dal corpo di Pat Romano, che sia tornato in sé, che sia pronto per il focus. Scopriamolo insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Assolutamente sì, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Parliamo di monopattini perché scatta l'obbligo di targa. Chi è senza rischia anche fino a 400 euro di multa. Ci sono invece ancora 2 mesi di tempo per l'assicurazione, che ricordiamo partirà invece dal 16 di luglio. Il decreto istituisce inoltre una piattaforma telematica nazionale che è gestita dal Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione. Rappresenterà l'unico canale per tutte quelle che sono le operazioni relative proprio ai monopattini elettrici, tra cui la richiesta e il rilascio della targa, del cosiddetto contrassegno, con rinnovo e cancellazione, poi la segnalazione anche di furti o di smarrimento, l'associazione tra proprietario e veicolo. Per tutto questo, per l'accesso, servirà lo SPID di secondo livello oppure la CIE, la carta d'identità elettronica. L'utente dovrà inserire i propri dati, scegliere il punto di ritiro, effettuare il pagamento tramite Pago PA e poi ritirare il contrassegno presso l'ufficio selezionato. Il costo è di 8,66 euro, a essere precisi. Poi bisogna aggiungere però imposta di bollo, diritti di motorizzazione, insomma il totale arriva a circa 33 euro. Chi circola senza questa targa, senza questo contrassegno, chiamatelo come volete, rischia una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, però c'è sempre la possibilità di riduzione in caso di pagamento entro 5 giorni, questo vale anche un po' per tutte le multe, per tutte le sanzioni. Allora, parliamo di lavoro, perché il lavoro c'è, i lavoratori no. Spesse volte ci lamentiamo che non c'è lavoro, che insomma si fa fatica a portare a casa la pagnotta. Elettricisti, muratori, saldatori, idraulici, manutentori sono tra i 10 professionisti più introvabili quest'anno, nel 2026. In Italia, a quanto pare, il lavoro quindi c'è, spesso a mancare sono le persone, perché circa il 50% dei giovani scarta a priori questi mestieri, che sono invece, ripeto, tra i più richiesti e anche in molti casi anche ben remunerati. E quindi c'è un osservatorio tematico realizzato dal Centro Nazionale di Orientamento di ELIS, che può essere consultato perché può dare delle indicazioni utili proprio per trovare lavoro in questi settori, ovviamente previo anche tirocinio. Direi che è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: collaborazione di un po' di anni fa, 2018 per essere precisi, tra Silk City e Dua Lipa, si chiama Electricity, questa bella canzone che abbiamo ascoltato alle 8.35 su Radio Number 1, 9.35 scusate, 8.35 io, voi 9.35, su Radio Number 1, ancora con gli
1: Io voglio sapere una cosa, ecco. Voglio sapere perché c'è vessazione psicologica all'interno di questa radio. E perché la nostra Manu, che ha 4.000 km di distanza, 8.000 dalla steppa, continua a dire che tra poco va al mare. Non è giusto, non è giusto. Noi sotto pioggia, con freddo, con cani, con lucoso, con neve, con ghiaccio. Non è giusto.
0: Non è giusto, infatti no, ti sei sentito male, non ti ho sentito male. No, non ho detto questo.
2: È così oggi, Manu.
0: Vabbè, una pesantezza, questi giornalisti. Allora, torniamo a bomba sui litigi, Stiamo cercando di litigare per fare pace, io e Pat. Sui litigi, lavorare non è bello se non è litigarello, sentiamo.
3: Ragazzi, allora, noi non litighiamo mai, no, però discutiamo. Poi quando la mia signora è incavolata io so come farla ridere, quindi gli passa e diciamo che a letto incazzati non si va mai. Ciao.
1: Però nella coppia c'è sempre quello più conciliante o la più conciliante, solitamente quella che
2: se
1: dice,
2: hai la
1: dai,
2: moglie vigilessa e ti fa, no, fa concilia,
1: no, dai, solitamente uno è più conciliante dell'altro a livello di partner, no,
0: però
1: no?
0: Se c'è uno che ti fa ridere, che riesce a dire una roba che non ti fa arrabbiare ancora di più e ti fa ridere, nella mia dinamica di coppia uno parla in italiano quando litighiamo, uno parla in italiano, l'altro che parla in canario stretto, facciamo pace subito perché nessuno ha capito cosa ha detto l'altro. quindi durano pochissimo.
4: Ragazzi, ho idea che mia moglie vi abbia mandato un messaggio riguardo a quando si litiga tra moglie e marito, saremmo stati Sandra e Raimondo, non so se sia...
0: Riesce a dire una roba che non ti fa arrabbiare ancora di più e ti fa ridere. Nella mia dinamica di coppia uno parla in italiano quando litighiamo, uno parla in italiano, l'altro che parla in canario stretto, facciamo pace subito perché nessuno ha capito cosa ha detto l'altro. Quindi durano pochissimo.
4: Ragazzi, ho idea che mia moglie

0: che ha risposto le ho anche prese con ancora i segni sul viso.
1: Addirittura.
0: Però andiamo d'accordo, certo, sia chiaro, andiamo d'accordo.
1: Ti gonfia come una zampogna, ma vai d'accordo.
2: Sì. Ti gonfia come una zampogna. Ti gonfia come zampogna.
3: No, non ti smettere anche tu.
2: Ma di no. San Pietroburgo.

0: maschio, maschio di Annalisa su radio. Oh, come sei maschio stamattina, Sironi. E di Annalisa, su Radio Number One alle 9:41. Tra poco una grande canzone.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può

0: giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Oh,

0: di Sophie Alex Baxter. Mi piaceva molto anche lei, era una donna molto di classe, molto elegante.
1: Very classy.
0: E una canzone del 2001, una grande canzone di Radio Number One che risale appunto al 2001, ma che ha avuto una seconda vita, cosa che capita spesso, soprattutto ultimamente, a canzoni anche più vecchie di questa, oltre 20 anni dopo, nel 2024, perché faceva parte della colonna sonora di un film molto importante e famoso che si chiama Saltburn, e faceva parte della scena finale, quindi è ritornato virale. Pensate che ha venduto quasi più dell'uscita principale, di quella del 2001. Sì, sì, net. Diventano di solito delle coreografie di TikTok ultimamente, vanno a ripescare dei pezzi magari del passato, no? E diventano delle coreografie ed ecco che ti senti magari il pezzo degli anni 60 o 70 che ritorna appunto di moda. Bene, abbiamo 10 minuti, gli ultimi da passare insieme.
1: Ehi, cosa dobbiamo fare?
0: Non lo so cosa dobbiamo fare. Ecco cosa dobbiamo fare. Sentire
2: un'esperta. Lei, la nostra bella, brava, buona Giovanna, buona.
1: Grazie. Buona Giovanna. Io devo dire la verità, che l'amore non è bello se non è litigarello, anche se il produttore è bruttarello.
2: Però per rimpinguare le casse.
1: Ma come ti permetti?
2: Ma no, nel senso le
0: non
2: casse.
0: Non è bella la cosa.
1: Non è bella la cosa che hai detto.
2: Ma le casse con le
0: chiedi scusa,
2: bottiglie.
0: Patrizio.
1: Brava Manu. Chiedimi scusa.
2: Patrizio. No, io ti posso dire un'altra cosa.
1: Dimmi.
2: Mi sono innamorato di te. E te lo dico in russo. Я тебя люблю. E ti dico Привет. Привет.
1: Nel privé non te lo puoi permettere.
2: Vabbè, ok.
1: Restiamo qua. Comunque io, allora, per quanto riguarda l'universo del litigarello, quanto è bello, quanto è brutto, ho girato molti film sull'argomento. Uno che mi è piaciuto tanto è Stai a casa tu, vado io in motel.
0: Giusto.
1: Sì, era la storia. Poi un altro era Bondage.
2: Addirittura.
1: Che era Litighiamo che facciamo la pace con la pece.
2: Certo, con la pece, sì. Poi il bondage si abbina al nero.
1: Sì, ti piacciono queste cose qua.
2: Un po' di latte.
1: Invece l'ultimo.
2: Versami una tazza di latte.
1: Sto facendo un personaggio. Scusa. Già faccio fatica perché mi fa ridere il cretino. Versami una tazza di latex.
0: Che qualcuno mi salvi da questa
1: davvero.
0: Torna Giovanna,
1: c'è quest'ultimo film che è molto bello, uscirà nel 2026, torna al tuo posto Pat, uscirà nel 2026 a luglio, uscirà in tutte le migliori, le peggiori edicole, e si chiama Non litighiamo, ho già fatto pace col postino, col macellaio, con l'idraulico, il portinaio, il giardiniere.
2: Ma perché?
0: L'ultima parte eri Sergio Sironi, non eri più Giovanna, non so se ti sei accorto, però noi abbiamo apprezzato lo stesso. Tutto

0: sa che è l'ultima canzone per la combriccola di oggi e di questa settimana. Tu sì. mi piaci tanto, sì? Confermi?
1: Sì.
2: Confermiamo.
1: Chiedo scusa per la Giovanna che ha perso la voce a un certo punto, ma mi veniva troppo da ridere.
0: Certo, sì. Dai, tranquillo, stai tranquillo, a salvarci c'è sempre lui, meno male che esiste.
3: Buongiorno! Venerdì 15 maggio 2026,
0: sì?
3: San Torquato. E ricordate, il migliore insegnamento è imparare a fare degli errori per poi rimediare. Ciao, mi piace tanto.
0: E poi mette un po' di pepe al guru, così mi si impegna di più. Allora, siamo arrivati alla fine, cari ragazzi. Io saluto Pat Romano, ma anche Yuri Romanov, che è stato con noi questa mattina e tante gioie ci ha regalato. Grazie.
4: E io saluto invece quella sagoma che arriva direttamente da Steppa, che si chiama Sergio Sironi.
0: Arrivi da Steppa?
1: Sì, Steppa by Steppa. E io voglio ricordare che domani c'è il Best.
4: Bisogna ricordarlo.
1: C'è il Best e poi soprattutto domenica finalmente gli ascoltatori di Radio Number One avranno la mano senza i due.
4: Senza coso e coso.
1: Esatto. Okay. Che è la cosa
4: domani il Best è sempre la solita ora, 7:10?
0: 7:10, esatto. Okay. Che bello. Essere in tre rincoglioniti, ma c'è sempre comunque qualcuno che magari qualcosa se lo ricorda.
4: E dobbiamo presentare la grande capa.
1: La grande capa. Non l'abbiamo presentata?
4: No.
0: La capa delle meteopattine! Sono
4: grazie
0: io!
4: A Manuela Doriani!
5: Wow, buon weekend!
6: E allora lo dico anch'io, oggi sono felice come un cane quando ha il muso fuori dal finestrino.
7: La combriccola.
8: La combriccola.
7: La combriccola.
9: La combriccola di Radio Number One.
10: La combriccola quando vuoi.
9: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
10: Tutta la musica che cerchi.

0: Sono le 10 su Radio Number One, arrivano le notizie. Buongiorno.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afflato della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri 31 anni del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Chiamo io, chiami tu.
4: Chiamo io, chiami tu.
0: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno, sembra un lunedì mattina in realtà, non un venerdì.
0: No, sembra un lunedì mattina però di febbraio, di gennaio.
4: È vero. Ti sei coperta.
0: Virginia, buongiorno.
4: Ma buongiorno, ma guarda qui, felpone pesante tipo per
0: certo.
4: Andare su K2. No?
0: Sei molto affascinante. Beh, gli scarponi da sci ce li hai, sì.
4: Ma certo. Cominciamo già con i complimenti, attenzione.
0: Claudio Chiari, Virginia, oggi in questo venerdì speciale di The Journalist, gli spacca notizie. Devo subito dirvi che Virginia mi ha girato alcune notizie davvero molto interessanti e sarà proprio con una delle tue notizie che partiremo oggi. Non so tu che esperienza hai in questo senso, ma ce la racconterai. Cioè svegliarti,
4: del fatto di mamme?
0: Sì, svegliarti di notte per accudire il tuo bimbo piccolo.
4: Esperienza pari a zero per quanto mi riguarda. Fortunatamente il mio cane di notte dorme, quindi non c'è problema.
0: Partiamo dai con la musica. Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist, gli spacca notizie.

0: chiama Ossessione, c'è Samurai J su Radio Number One, 10:06. Buongiorno, buongiorno signor Claudio Chiari, buongiorno, buongiorno capo, buongiorno boss.
1: Ma che boss? Boss di tua sorella, boss, boss
0: così,
1: di che cosa?
0: Così. Il boss. Vabbè, io porto rispetto verso chi è un po' più grande di me.
1: Vengo lì, t'ammazzo, stai per dire vecchio, hai inghiottito vecchio e detto grande. Vabbè, dai, brava. Allora, mi è girato questa notizia, secondo me molto molto interessante. E ci sta aprire con questa. Ci dedichiamo insomma questa notizia a tutte le mamme che in questo momento hanno bimbi piccoli, ma anche a tutte coloro che sono già state mamme,
0: certo,
1: e a tutte coloro che lo diventeranno, perché tutte sono accomunate da una cosa, ovvero quando hanno a che fare con bimbi piccoli, appena nati, pochi mesi, la notte diventa molto complicata, no?
0: Certo.
1: I bambini piangono, è una cosa normale che ognuno cerca di superare a suo modo. Che cosa fanno in Giappone, Virginia?
0: Allora, diciamo che i bambini si svegliano, sì, vogliono il latte, vogliono le coccole, vogliono a volte anche semplicemente piangere, e sì, quindi diciamo che alla lunga può essere molto molto faticoso per una mamma che magari si ritrova a non dormire per mesi / anni. Ne conosco alcune che non hanno
1: anni.
0: Ma davvero, che magari insomma il bambino e la bambina hanno cominciato a dormire quasi tutta la notte verso i 2 anni e mezzo, 3. Può essere,
1: Sì, è possibile. Molto complicato può essere questa situazione. Beh, comunque in Giappone hanno trovato una bella idea.
0: Sì, andiamo dall'altra parte del mondo, perché nascono i caffè del pianto per genitori esauriti. Ci vuole molto poco, secondo me, al giorno d'oggi a esaurirsi, ma nel caso specifico, se siete tra quei genitori che non dormono per nulla di notte, potete ritrovarvi in questi caffè del pianto. Genitori esauriti, ci si lamenta, si fa una sorta di terapia di gruppo gratuita in questo caso, no? Magari sì, davanti semplicemente a una tazza di caffè e ci si sfoga.
1: Cioè di notte ti ritrovi con altre mamme che come te hanno lo stesso problema sostanzialmente.
0: Sì, sì.
1: Quindi tu esci con il tuo passeggino, dormi, il bambino piange, di notte vai in questo bar e ti ritrovi con altre mamme che hanno lo stesso problema. Quindi ti metti,
0: esatto,
1: lì, magari ti riaddormenti, leggi un libro, parli un po', così.
0: Tu pensa che quello che sta andando per la maggiore in questo momento si trova a Memuro, ok? E sì, dove c'è questo locale appunto specializzato in French toast nei pressi di una stazione, sì, che apre gratuitamente dalle 21 della sera fino, sì, alle 6 del mattino successivo. Quindi,
1: beh, io ti dico, non sono mamma ovviamente, sono stato papà, e in entrambi i casi, in molte situazioni, mi sono ritrovato di notte ad andare in giro con il bambino che piangeva per farlo smettere,
0: certo,
1: a volte addirittura in macchina perché non dormiva. Quindi questa cosa qua, avere un punto di riferimento dove andare, sarebbe stato utile, no?
0: No, cioè, esatto, anche perché appunto noi in questo caso abbiamo citato le mamme, però in realtà assolutamente vale anche il discorso del genitore, può essere
1: sì,
0: sia la mamma che
1: sì,
0: il papà.
1: C'è anche il discorso dell'allattamento.
0: Certo.
1: Allora, noi uomini possiamo raccontarla, però di fatto, a parte un po' di aiuto ovviamente, è sempre un pochettino di più la mamma, no, che si prende in carico queste cose qua. Il papà, se è bravo, fa un po' di assistenza, aiuta la mamma, la sostituisce quando può, ma la mamma,
0: ragazzi,
1: mamma,
0: la mamma è la mamma, è magic.

0: Wood Magic, ascoltata insieme su Radio Number One alle 10:13 minuti. Buongiorno, buongiorno Claudio. Ma buongiorno. Che bello stare qua con te. Un sogno. Un sogno per questo venerdì.
1: Ma che frase è? Che bello stare qua. Qua siamo davanti al caminetto. Sì.
0: Esatto, eh beh, il mood è sicuramente quello, vista la temperatura, dagli 8 ai 10 gradi, tra l'altro in alcune zone anche nevicato. Quindi
1: vorrei dirti, anche perché so che tu ammiri molto la mia giacca di pelle nera, che oggi l'ho ripresa, l'avevo accantonata per un attimo perché sai, caldo, arriva, l'ho ripresa, certo. Sono ritornato invernale, ero molto bello questa mattina con questa giacca di pelle nera.
0: Ti immagino alla grise, ok?
1: Ti immagino così. Bravissima, con pochissima differenza tra l'altro dall'originale. Allora, riprendiamo questo argomento carino, sì? Questo spazio in Giappone che si chiama Oyako no Koya, che sembra una barzelletta, è casa di genitori e figli, significa in giapponese, sostanzialmente le mamme in difficoltà di notte con i bambini che piangono arrivano, incontrano di notte altre mamme con la stessa difficoltà, e lì dentro ci sono materassini, spazi dedicati all'allattamento, cambio di pannolini, è un modo insomma per condividere. Ma sai che mi piace però questa cosa qua, nel momento di difficoltà incontrare qualcun altro,
0: no? Sì, anche perché si dà sempre un po' per scontata questa cosa, anche se in realtà non dovrebbe essere così. Caffè del pianto per genitori
1: non
0: esauriti.
1: Non mi piace però caffè del pianto.
0: No. Ma secondo me invece è molto realistico, no?
1: Sì.
0: Cioè non ci gira intorno, ti dice è così, può capitare, quindi mal comune, mezzo gaudio anche un po' in questo senso.
1: No, ma sai perché? Perché io leggo caffè del pianto e non penso così istintivamente al pianto dei bambini, ma penso alla disperazione dei genitori, per quello che non mi piace. Invece no, devo collegarlo.
0: Beh, meno male non hai pensato a un caffè fatto con le lacrime, cioè perché
1: no,
0: a quel punto
1: sarebbe stato un problema.
0: Tra l'altro in parallelo ci sono altre iniziative analoghe a queste, mm-hmm. Sono state avviate anche in altre regioni del paese, anche perché il Giappone, ragazzi, è molto grande. Fatto sta che però ci sono sempre dei problemi per far sì che possano continuare nel tempo queste attività, perché comunque costano molto, spesso non si riescono a trovare i fondi necessari per far sì che si possa mantenere nel tempo, molto difficile.
1: Però sai che cosa mi piace di più di questa proposta giapponese? Non tanto poi come si svolge, incontri o non incontri, può essere d'accordo, meno d'accordo, ma il fatto è che ci abbiano pensato. Cioè questa è la cosa vincente, cioè che a quelle latitudini abbiano detto come facciamo a dare una mano a queste mamme che hanno difficoltà.
0: Certo.
1: Potevano non pensarci, come non ci pensiamo noi, oppure potevano buttargli un'idea, no?
0: Ma lì siamo nel futuro.
1: Cosa
0: 2030,
1: fai con la mano?
0: Cosa
1: 2040. Fai con la mano così, 2000?
0: Ragazzi, nulla, non c'è più un po' di mistero, tutto svelato, tutto.
1: The Journalist e gli spacca notizie qui su Radio Number One. Sentiamo se c'è qualche mamma che ha qualche esperienza da condividere.

0: mamme, i bambini, le mamme, no, si
1: anche
0: spera
1: le
0: che
1: mamme,
0: lo...
1: anche le mamme.
0: Ma non, tipo, li si abbracciano.
1: Tienilo tu!
0: Beh, questa sì, questa è una scena ricorrente. Però ci sono anche messaggi che invece vanno in direzione completamente diversa, senti.
2: Buongiorno carissimi.
0: Buongiorno.
2: So che susciterò l'invidia e l'incredulità di tanti genitori. Mm. Io con mia figlia non ho perso una notte di sonno. Wow. Ha sempre dormito, anzi dovevo svegliarla per darle da mangiare. Una meraviglia.
0: È vero, però vedi che lo sai che è una meraviglia, lo sai,
1: è perché così ti viene voglia di fare il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Vabbè, ma e via.
0: Va bene, dai, torniamo tra poco qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist, gli spacca notizie. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Arrivati alle 10:25 minuti insieme qua in diretta su Radio Number One. Allora, stiamo parlando di tutti quei momenti in cui magari vorremmo rinchiuderci in queste stanze e piangere, non necessariamente in realtà solo per quanto riguarda i bimbi.
2: Beh, vabbè che il tempo è autunnale, fa freddo, c'è tristezza, però un po' di meno, dai, un po' di meno.
1: Un po' più di sole.
2: Un po' più di sole, dai. Esci sto sole, Virginia.

0: io, ma sono matta.
1: Ma sono matta, si intitola Che fastidio, c'è Dito nella piaga su Radio Number One. Cla, posso fare una considerazione?
2: Me lo consenti? Sì, secondo me sì.
1: Perché secondo me ormai dire che una cosa è fatta con i piedi da un deficiente potrà essere una di quelle frasi che possiamo usare nel quotidiano senza offendere nessuno, giusto?
2: Ma non lo so, oddio, se tu nel quotidiano dici questa cosa sembra fatta con i piedi da un deficiente, secondo me
1: benissimo,
2: qualcuno si arrabbia. Sì, non è stata una dichiarazione super, super formale, super istituzionale quella che ha fatto il presidente della Federtennis, Binaghi. Torniamo su questa guerra, su questa diatriba tra tennis e calcio che si è chiusa, per chi ancora non lo sa, alla fine questo famoso derby di Roma tra Lazio e Roma, che poteva essere in contemporanea con la finale del tennis di domenica a Roma, è stato spostato alle 12. In un primo tempo avevano detto che lo spostiamo lunedì sera,
1: a
2: Preticero ci sono state le proteste dei tifosi,
1: certo.
2: viene giocato alle 12, qualche inghippo ci sarà perché ricordiamo che l'Olimpico è attaccato al tennis, quindi sono proprio nella stessa struttura.
1: Ah, tu dici un po' di traffico intenso?
2: Ma no,
1: traffico,
2: casino, però l'hanno anticipata alle 12. Sì, sperando insomma che intorno alle 2, 2 e mezza tutto sia finito, la finale sarà alle 17 e quindi questa cosa qua dovrebbe un po' aiutare. Anche tutte le altre partite del calcio, del Milan, della Juventus,
1: sì.
2: Sono state quindi spostate allo stesso orario, perché forse tu non lo sai, nelle ultime 2 giornate di Serie A tutte le partite devono essere giocate in contemporanea, no?
1: Ma
2: per
1: basta,
2: garantire.
1: Ma basta, ma ancora giocano,
2: sì.
1: Ancora non è finito. ancora giocano.
2: Quindi, al termine di tutta questa diatriba che si è risolta in questo modo, il presidente del tennis ha detto la frase che hai detto tu, cioè il calendario di Serie A è stato fatto con i piedi da un deficiente.
1: Ragazzi,
2: no?
1: Per la metà dei soldi giuro che lo faccio io. Per la metà dei soldi.
2: Mi sembra una buona
1: anche
2: proposta.
1: Anche la metà della metà, mi va benissimo.
2: No, anche perché poi lui ha detto, guardate che noi per 25 anni noi del tennis ci siamo spostati per dare spazio al calcio, ma in questo momento, almeno in quelle 2 settimane lì di Roma, il tennis è talmente importante che probabilmente sono gli altri sport che devono cominciare a far spazio al tennis. In più sono riusciti anche, questa te la dico e poi chiudiamo, a mettere a suo tempo a novembre durante le ATP Finals a Torino, anche lì gran casino di persone, hanno messo il derby di Torino. Cioè, considera
1: pazzesco,
2: che il calendario lo fa un computer, no? Cioè, nel senso, Virginia, tu vai lì e dici, ok, non so niente di calcio, però facciamo una cosa, dico al computer che il derby di Torino non deve essere
1: sarà
2: durante
1: la giornata X,
2: sì, oppure non deve essere, sì, oppure non deve essere durante le ATP Finals di Torino, e il derby di Roma non deve essere, cioè non è difficilissimo, il computer poi fa tutto e ti sputa fuori il calendario. Hai
1: comunque
2: capito?
1: prima lo faceva il computer, adesso lo fa Virginia Questiali.

0: 76 con questo disco. Il testo, diciamo, che gioca sul contrasto uomo-donna, e lei interpreta una donna forte, ironica, che studia un po' il comportamento maschile tipico del maschio alfa.
1: Mamma mia, che definizione! Maschio brividi, brividi. Ho la pelle d'oca.
0: Brividoni
1: dopo...
0: per il signor Claudio.
1: Beh, assolutamente.
0: Come ti senti ad essere chiamato signore?
1: Purtroppo, no, guarda, andando avanti capiterà anche a te, ti chiameranno signora.
0: No, no, già capita.
1: All'inizio ti arrabbierai un pochettino, dopodiché
0: però
1: dirai...
0: già capita.
1: Ti capita adesso?
0: Sì, sì.
1: Signora?
0: E io
1: vabbè,
0: dire,
1: ma i bambini te lo dicono però.
0: No, me lo dicono le persone tipo della tua età.
1: Ah, dall'alto, dai più vecchi. Sì. Più... Ah, sì. Ho capito.
2: Della tua età, la cosa
0: vuoi? E io li guardo e penso, no, scusa, ma le vedi le collane con Hello Kitty, la vedi la felpina con i fumetti?
1: Cioè,
0: come ti viene da dire signora?
1: Vabbè,
0: come?
1: Ma non è una brutta cosa, dai, va bene. Allora, ci siamo lasciati con una tua frase forte. Tu hai detto, ho registrato tra l'altro il tuo intervento, che potrete riascoltare tutti sul nostro sito se lo avete perso. Cioè, Virginia ha detto, non sei sempre in ritardo, vivi solo nel paese sbagliato. Cioè, come questa storia, a seconda del paese ci sono criteri diversi nel valutare il ritardo. Io so ad esempio la Spagna la so, ci sono stato tra l'altro poco tempo fa, ho una nipote che abita lì.
0: E dove lì sei stato? A Ibiza?
1: Sono stato a Madrid però il concetto del ritardo è un po' più fluttuante rispetto al nostro, ci vediamo,

0: arriviamo dopo, arrivi dopo,
1: sì,
0: è
1: diciamo
0: più tollerato,
1: che, assolutamente sì, si può arrivare fino a 40 minuti di ritardo ed essere ancora comunque puntuali, ma soprattutto essere ancora educati, nel senso che nessuno ti farà delle storie o delle menate perché appunto tu sei arrivato con solamente quasi un'ora di ritardo.
0: Ma anche sul lavoro? Cioè tu arrivi mezz'ora dopo di un appuntamento e sei in linea.
1: Sì, sì. Orario flessibile, poi o esci 40 minuti dopo oppure non c'è problema, l'importante è che a fine giornata hai finito di fare quel lavoro che magari
0: io ti dico, noi qui italiani, poi anche alcune zone dell'Italia in particolare, non tolleriamo neanche i 10 minuti.
1: Ma
0: minuti è la tolleranza massima, secondo me. No,
1: ti dico la verità, secondo questa statistica, per quanto riguarda il centro Italia si tollera fino a 35 minuti e invece per quanto riguarda il sud e le isole si può arrivare fino anche a più di 40 minuti e comunque essere considerato ancora una brava persona. Ci sono posti come per esempio la Svizzera, dove arrivare 10 minuti prima è d'obbligo, cioè se tu hai un appuntamento alle 10 devi arrivare alle 10-10 per non essere considerato
0: mi fa anche sorridere guardando questa bellissima cartina, tra l'altro, dell'Europa. Ci sono alcuni posti in Europa dove questa leggenda riporta zero, cioè tu devi arrivare all'ora prevista, cioè se tu hai un appuntamento alle 9 tu devi essere lì alle 9:00. Questi posti sono la Gran Bretagna, ovviamente,
1: ma anche
0: la Germania, sei paesi nordici, massimo 5 minuti, questa cosa qua.
1: Sai che invece non me l'aspettavo?
0: Ma come non te l'aspettavi?
1: No, perché in realtà
0: in Inghilterra, ragazzi, l'orario
1: fiscale,
0: dai, c'è una certa storicità anche. Prova a dire alla regina: regina, re, arrivo 10 minuti dopo, c'è il protocollo, lei no, anche tu.
1: Invece sai, pensavo che questi paesi comunque che sono sempre molto più avanti sotto questo punto di vista, quindi dalla mentalità molto, molto aperta per quanto riguarda l'orario, fossero un po' più flessibili
0: comunque,
1: ovviamente di 5 minuti, non di un'ora, invece assolutamente non è visto.
0: Comunque accettare il ritardo non vuol dire avere una mentalità più aperta, vuol dire avere un'abitudine diversa, secondo me. No?
1: Anche
0: tipo
1: però,
0: tu quando arrivi sempre in ritardo prima della trasmissione, io accetto perché ho una mentalità aperta.
1: Sì,
0: cioè sono aperto.
1: Diffamazione, ragazzi, diffamazione.

0: Edizione dei giornalisti dal 2017, in chiusura di queste tre ore insieme con il signor Claudio Chiari, il signor, il boss.
1: Ma boss di che cosa?
0: Più ne metta. Il boss di questa trasmissione.
1: Che sciocchina, che sciocchina. Da lunedì torneremo con Fabiana, The Journalist e gli Spacca Notizie. Tu invece avrai un weekend ricco di impegni, giusto?
0: Sì, sì, noi come sempre ci sentiamo il weekend dalle 10 fino alle 2. Tra l'altro, ecco, mi sono dimenticata di dirtelo anche prima. C'è un momento in cui ci si scambia ricette che possono essere sia venute bene che venute un pochino peggio, no? Ma di quelle cose, ma di quelle fotografie.
1: Ma io ogni tanto ti ascolto intorno alle 11, 11 e mezza.
0: Ah, quando, grazie,
1: mentre,
0: grazie.
1: Mentre cucino. Cioè, io sono lì a casa, a volte metto Radio Number One, ti sento sotto mentre cucino, e quindi ogni tanto la becco questa. Se vuoi ti mando anch'io dei messaggi per la cucina.
0: Ma sarebbe gradito, perché no? Così prendiamo spunto e magari le ricette di Claudio Chiari, che è uno chef. Pensate che io delle prime conversazioni un po' più sostanziali ansiose che ho avuto con
1: sentiamo la cazzata che sta arrivando
0: riguardavano proprio la cucina.
1: È vero. Beh,
0: insomma, Claudio Chiari e Sergio Sironi, che sono due chef
1: Sergio più bravo. Infatti io quando sono in crisi a volte a casa lo chiamo, gli mando i messaggi. Davvero, non sto scherzando, lo chiamo e gli dico: ascolta Sergio, però come fai a rendermi un attimino più croccante questa cosa qua, più dolce questa cosa qua? Lo chiamo e lui mi risponde.
0: Ecco, ricordati anche di chiamare in realtà avresti già dovuto farlo tempo fa, quell'attività di gruppo ricreativa in Franciacorta.
1: Quale attività di gruppo ricreativa?
0: Sì, adesso fa finta di non ricordare.
1: Ah, ti autoinviti l'aperitivo, capito?
0: No,
1: va bene, dai.
0: Un compito e da un anno non sei ancora riuscito a portare a termine questo compito.
1: Me lo sono dimenticato. Virginia, è stato come sempre un grandissimo piacere, buon weekend.
0: Grazie mille.
1: A tutti voi, buon weekend a te. Arrivano i due disperati per One Match. Ciao
0: Claudio, grazie.
2: The Journalist. Gli

cerchi. È qui! Radio Number One è dove vivi tu.

0: number one e pochi secondi all'una, alle notizie, poi One Match.
1: Radio number one notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
2: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
4: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz. Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
2: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Ma buon pomeriggio a tutti quanti, vediamo chi ha ragione anche oggi in One Match, l'ultimo appuntamento della settimana con Andrea Brumbrum e Ferrari e con
5: lo zio Francesco Nasti. Buon pomeriggio a tutti, dai che è venerdì, venerdì.
0: Però sarei un pochino più contento se potessi, ecco, se mi lasciassi la possibilità di vincere la sfida di oggi.
5: Cioè, io cosa devo fare? Devo scansarmi.
0: No, vorrei che tu dicessi subito: guarda, hai vinto tu e siamo
5: a
0: posto.
5: Ma guarda, io penso che oggi perderai e malamente. Ma no, io prenderò il largo, credo. Sono sicuro al 100%.
0: Un match un po' strano, parleremo di cibo, è un food match, posso dire solo questo. Un match un po' controverso, insomma un po' di cose che dobbiamo dire, però lo faremo tra pochissimo, va bene zio?
5: Va bene. Ti seguo pedissequamente.
0: E allora si parte con One Match, c'è Saif con l'ultimo singolo, buona domenica.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: buona domenica.
1: Saif dice buona domenica anche se venerdì, noi diciamo buon venerdì, noi di One Match, perché comincia questa nuova esilarante puntatona.
2: Dai, non perdere. Venerdì, vai. Puntatona.
1: Sì.
2: Tra l'altro che ci sta col weekend.
1: Beh, molto. Ha a che fare con tante cose, poi tra poco snoccioliamo tutto, come si suol dire. È un food match quello di oggi, lo diciamo subito, siamo nel campo delle illazioni, perché vi mettiamo di fronte a due ipotesi sacrileghe della cucina italiana. Ecco, la situazione è questa. Se foste legati con la corda ad una sedia e avete davanti a voi da un lato una pasta asciutta col ketchup sopra e dall'altro una pizza con sopra l'ananas, dovete scegliere per forza uno di questi due piatti. Che cos'è meno peggio? Non abbiamo assunto sostanze particolari e lo zionasti, però no. ci è venuta così.
2: Sì, poi abbiamo preso spunto anche dalle immagini che abbiamo visto dall'Aerosong, che poi sono state ripostate su tutti i social, dove Sal Da Vinci
1: hanno
2: fatto uno sketch, gli ha messo davanti una pasta col ketchup e lui inorridito scappa. Questo è lo spunto.
1: Un meme vivente Sal Da Vinci, quindi sappiamo che ha reagito in quel modo lì. Quindi che cos'è che siete in quella situazione?
2: Tra le due cose, se proprio, cosa vi fa più schifo? Questa è la domanda, molto semplice.
1: E allora ci schieriamo sul ring.
3: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasty.
2: E allora, se io proprio dovessi scegliere tra una pasta dello spaghetto col ketchup e la pizza con l'ananas sopra e non ridisco, io mi mangio piuttosto lo spaghetto col ketchup, ragazzi, perché quella cosa dell'ananas dolce, acido e caldo insieme mi fa venire veramente iconato. Io non riesco a capire come si fa a mettere una roba dolce sopra la pizza. Non ce la faccio.
1: Anche se comunque non sarebbe la prima cosa dolce e salata insieme.
2: Va bene, sarà per me l'ultima, cioè, perché lì proprio vomito l'anima.
1: Vabbè,
2: è un contrasto troppo divisivo, secondo me. Mentre la pasta col ketchup, almeno. Ricorda, diciamo questa parola e poi perdonateci per quello che diremo in quest'oretta, ricorda il pomodoro, ecco, riuscirei ad accettare questa cosa, dai, così.
1: Mi dispiace per quelli che stanno pranzando, se non l'ascolto, un pochino sì, siamo molto, molto beffardi.
2: Siamo blasfemi oggi.
1: Tocca a me.
3: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: E allora io mi schiero dalla parte dell'ananas sulla pizza. No, aspetta. È strano a dire così, aspetta, ricomincio. Siccome devo proprio scegliere tra queste due cose pessime, non vorrei toccare la sacralità della pasta asciutta, quindi dico ananas sulla pizza, con la speranza che il gusto venga ricoperto da una doppia dose di mozzarella e pomodoro San Marzano, sarebbe la cosa migliore. In qualche modo così la pizza provo a gestirla. Secondo me, questa è la mia posizione, è meno devastante rispetto a una colata di ketchup sulla pasta, come preferisce lo zio Nasty. E voi invece da che parte state?
2: Dovete stare da una parte o dall'altra, non iniziate a scrivere mi fanno schifo tutte e due, perché su questo siamo universalmente d'accordo. Dovete dire, io se proprio mi trovo davanti a questa situazione, mangerei la pasta col ketchup oppure mangerei la pizza con l'ananas, punto.
1: Esatto, hai fatto bene a riepilogare. 393 444 0444 per tutti i vostri messaggi.

0: let me go.
1: Miley Cyrus e Dua Lipa con Prisoner. Lì sì, piatto ricco, mi ci ficco. Qui invece di piatti ricchi, ma io pensavo peggio, nel senso, dai vostri messaggi scegliete, cioè siete inorriditi ma scegliete, quindi vi buttereste da una parte o dall'altra.
2: Hanno capito anche qual è l'essenza del match, ma tutti i one match sono così, no? Tutti i match di one match bisogna buttarsi, mettersi in gioco e schierarsi da una parte o dall'altra. Cos'è peggio? Oggi il match è questo: cos'è peggio tra la pizza con l'ananas o la pasta con il ketchup? Cioè questo messaggio che dice, anzi, apriamo il round, mi sembra giusto.
1: Apriamo il round.
2: Aprire il round di messaggi, il primo. Filo dice, entrambe le cose mi fanno inorridire, anche a noi. Ma se proprio dovessi scegliere, scelgo la pizza, al massimo tolgo l'ananas e mangio solo la crosta, però non vale.
1: Vabbè, che se non vale. Adesso io, è un voto per te, io non Bravo. Metto in dubbio che sia un voto per te, però. Detta di mangiare, e te li mangia pure l'ananas, e te li mangia tutto, li mangia.
2: C'è chi giustamente opta per il digiuno intermittenza, però non vale. Questo non vale. È un voto. E poi è arrivato anche. Ascoltiamo questo vocale, dai.
3: Ciao ragazzacci. Allora, io sinceramente la pizza con l'ananas l'adoro. A me piace. Anche perché essendo che ho vissuto tanti anni in Olanda, là è una cosa che la mangiano tutti. Perciò io mi sono abituata a mangiarla lì. Pizza ananas! Yeah! Buona!
1: Ma come pizza ananas? Poi si vede gli olandesi, hanno mai vinto un mondiale gli olandesi?
2: No! Ma cosa c'entra? Si vede. Forse di cucina sì, chi lo sa. In ogni caso, lo sappi. Ma cosa?
1: Dammi un piatto olandese famoso adesso, dai.
2: Il
1: Krundestrack, il Krautte tedesco.
2: Sì, lo so.
1: È per questo, si vede, questi mangiano la pizza con l'ananas e poi vanno a fare i canne nei coffee shop. Dai, diciamole ste cose, diciamole.
2: Vi state scatenando, continuate così con i vostri messaggi al 393 444 0444. Intanto Alfa con Vai.

0: guardare indietro mai e vai.
1: Alfa con Vai dal Festival di Sanremo 2024, una canzone che potrebbe anche riportare a un ma vai a quel paese.
2: Ma perché sta cosa? Ma perché sta cosa
1: che
2: sotto?
1: Cosa?
2: Perché questa cosa è un po' food porn, ma il food porn di solito è una cosa bella. Oggi è un food schifo. È quello, aia, il match, è quello, aia.
1: No, dai. Non me lo meritavo comunque, non me lo meritavo, anche se i messaggi ci dicono fino a questo momento che sono nettamente in vantaggio. Apriamo un altro round a proposito, c'è questo vocale.
3: Ciao a tutti, fra i due mali sceglierei il male minore, perché se la pasta è condita col ketchup sicuramente anche scotta, quindi
2: da
3: vomito.
2: Ma
3: la pizza con l'ananas fa un po' schifino, ma l'ho assaggiata in Inghilterra e devo dire che tutto sommato è mangiabile.
1: Baby.
3: Quindi pizza con l'ananas. Un abbraccio a tutti, Sara d'Ardesio.
2: Allora, non ho capito il presupposto, la pasta è scotta. La pasta è scotta, non la pasta magari è cotta anche bene, al dente, e poi c'è il ketchup sopra. Io, se proprio mi devo buttare, mi butto su quella, non sull'ananas, quell'acido,
1: ma
2: caldo.
1: Secondo me la differenza è che almeno l'ananas è un ingrediente vero, cioè il ketchup non lo è.
2: Appunto, il ketchup comunque ricorda il pomodoro, perché comunque da là viene.
1: Dici un concentrato di pomodoro.
2: Una cosa del genere, se proprio, no?
1: E per ora chiuderei con Agostino che dice la meno peggio è la pizza, quindi voto pizza, ragazzi. Ragazzi, non ce n'è uno che vota per lo Zio Nasty, secondo me tra un po' parte l'appello.
2: Intanto, mi sa di sì.
1: Continuate a dirci da che parte state, meno peggio la pizza con l'ananas oppure la pasta asciutta con sopra una colata di ketchup al 393-444-0444.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Buongiorno, per me un caffè, grazie. Tu cosa prendi?
6: Anche io un caffè, grazie. Ma Plus, eh?
5: Ma quindi mi dicevi che stai cercando per le vacanze?
6: Sì, sì, però vorrei qualcosa davvero di super. Di Plus.
5: Come ti capisco. Meno male che si avvicina il venerdì.
6: L'importante è che sia un venerdì Plus.
7: PN1 Plus.
8: Il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
7: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
8: Solo su Radio Number One.
7: Musica che cerchi è qui.

0: American Girls su Radio Number One. Devo dire che sono basito, sono inorridito, a borro.
1: Spiega perché.
0: C'è una percentuale che è imbarazzante e anche una valanga di messaggi imbarazzanti a favore della pizza con l'ananas.
1: Ma ragazzi, non solo dicono che sarebbe la meno peggio, addirittura dicono mi piace, l'ho provata, mi gusta.
0: È quello che mi fa veramente inorridire.
1: Pizza all'ananas, pizza all'ananas.
0: Voi capite perché poi in Italia siamo in crisi? È che accettiamo la pizza con l'ananas e diciamo che è buona, poi io lo so.
1: Ma guarda, facciamoti venire ancora di più il sangue amaro. Qualche messaggio di quelli che sono arrivati. Dai.
2: Dionassi Bloom, io oggi mangio pizza. Mamma mia. In Spagna ho mangiato la pasta asciutta col ketchup. Me l'hanno spacciata per pasta asciutta al pomodoro.
1: No.
2: Ed era colla.
1: Ma quello
0: ho capito, ma non te la devono spacciare, cioè qui siamo proprio di fronte a un suicidio cosciente. E quindi vabbè, vediamo altri messaggi.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Io ho avuto la sfortuna di assaggiarle tutte e due. Mm-hmm. La pasta l'ho mangiata in Spagna perché pensavo che fosse una pasta al pomodoro, invece c'era il ketchup. La pizza mi hanno obbligato ad assaggiarla. Beh, il meno peggio è la pizza, perché la pasta col ketchup fa veramente cagare.
0: Ma sapete che mi state...
1: Ha ragione.
0: Mi fate venire il dubbio e la voglia quasi di provare a farmi una pasta col ketchup, perché io ho tutto sto schifo, cioè mi ricorda, chiaro che fa schifo rispetto a un bel sugo di pomodoro, però non proprio quella bestemmia gastronomica rispetto all'ananas, non lo so,
1: se diventa colla come dicono non è proprio sto granché. Franco dice tra le due schifezze, perché comunque stiamo parlando di schifezze, questa è una premessa doverosa, io sceglierei la pizza con l'ananas, perché l'ananas lo puoi mettere da parte, ti mangi la pizza e poi prendi la frutta.
0: Va bene, non vale così, grazie. Insieme, cioè devi sentire l'ananas col gusto della mozzarella e calda tutta acida, boh.
1: ma infatti poi c'è questo messaggio che è per te, vuoi leggerlo? Incredibile, allora, non è arrivato.
0: Ciao ragazzi, io non faccio testo perché sono capace di mangiare di tutto, ma tra le due cose probabilmente sceglierei la pasta col ketchup. Federico, meno, ma sei come me. Beh, Federico, guarda, ti sposo al 100%.
1: Scusami che cresce il volume di questa fantastica canzone, eh?
0: Posso sapere dove hai trovato sta canzone, sta cagata?
1: No, e solo tu le trovi. Scritta e composta da One Match Band, che salutiamo.
0: Ho detto, io sono abbastanza esperto musicalmente parlando, anche di cose, diciamo, di margine e cose abbastanza strane, ma questa non l'avevo mai sentita, quindi ha fatto oggi proprio è un bel pezzo la One Match Band.
1: Eh sì. La rappresentante di lista, ciao.

0: ciao.
1: Ciao ciao zio Nasti, ciao ciao.
2: Guarda come se la gode, sì, ciao ragazzi. Ciao, stai prendendo il largo. Ma io mi chiedo, ma come fate a votare per la pizza con l'ananas?
1: Ma infatti ribadiamo il concetto, perché queste sono due scelte che farebbero rabbrividire qualsiasi nonna italiana. Però se foste davvero obbligati, quale sacrilegio culinario scegliereste? La pizza con l'ananas, riuscireste a mangiare quella? Oppure, meno peggio, la pasta con il ketchup? Sono arrivati... abbiamo perso il conto quasi, non nei messaggi.
2: Mi sento quasi Mario Giordano oggi. La pizza con il ketchup!
1: In effetti fa così. Ascoltiamo un vocale.
3: Ciao ragazzi, sono Pitto. Allora, io ho mangiato la pizza con l'ananas circa 30 anni fa. Orribile. E il ketchup sulla pasta ci può anche stare, accettabile.
2: Diciamo accettabile è una parola grossa, però... se proprio, insomma, discutibili gli ingredienti, quindi, ma almeno un po' più consoni.
1: E c'è anche qualcuno quindi per lo zio Nasti, davvero incredibile. Pochi. Poi Alex dice: entrambi abomini per il mio palato, ma se fossi obbligato a provare uno dei due piatti opterei per la pizza con l'ananas. Grazie, quindi l'ennesimo voto per il sottoscritto. Dai, andiamo anche con qualche vocale.
4: Ciao ragazzi, scusate se mi permetto, ma se devo scegliere tra quei due piatti piuttosto cambio ristorante. Ciao, pizza.
2: Siamo d'accordo, su questo abbiamo premesso. Ciao, siamo
5: ragazzi,
2: d'accordo.
5: Sì, io voto pizza ananas. L'ho mangiata per la prima volta 30 anni fa in Spagna, Valencia. E ricordo che mi era piaciuta, quindi
2: no,
5: pizza.
2: No, fuori da questa classe, fuori.
1: Vuoi leggere questo? Che magari ti dà un po' più di
2: peggio
1: sorriso.
2: La pizza con l'ananas, povero San Gennà, la pizza, hai ragione. Infatti, quindi ogni tanto c'è anche qualche citazione alta, va bene. Comunque, torniamo alla musica, c'è Bruno Mars con I Just Might, continuate a votare. Fatevi un esame di coscienza su quello che scrivete, come se ce l'aveste in bocca, la pizza con l'ananas.

0: ciao.
1: Potrebbe essere una risposta Eleonora. Esatta, ma non è. Ciao mamma, non ci vediamo quello. Tra poco.
2: Cosa sono? Comunicazioni di servizio immanati,
1: certo, in FM. Usiamo tutti i mezzi possibili per rimanere in contatto.
2: Salutiamo la signora Eleonora e soprattutto il capitano Persico, ma anche sorella Serena e tutta la family, certo, Persico, che all'ascolto.
3: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
1: 393-444-0444.
2: Ci sono Kaisa e Bob Sinclair con I Can Wait.

0: ce l'ha cantata la canadese Kaisa, questa canzone scritta dal DJ producer Bob Sinclair, che ci ha regalato un altro grande successo. Non sbaglio un colpo, Bob. L'hai mai incontrato tu?
1: Purtroppo no.
0: No?
1: No.
0: Non vi siete sentiti neanche per un caffè, un ascolto?
1: No, ancora no. Però la vita è lunga, magari ci sarà occasione.
0: Ci sarà occasione. Risentiamo l'enigma.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
3: Secondo me è il sole, norma di Torino.
0: Da Torino il sole, ci dicono, non è il sole.
4: Ciao, può essere il boomerang? No. Rosario da Piano Gentile.
0: Non sei l'unico ad aver detto questo?
5: Ciao, Lucia da Torino. Può essere la risposta all'enigma il boomerang?
1: No.
5: Ciao, grazie.
0: Grazie a te, cara.
6: Ciao, può essere il cane da riporto? Lalo da Curio.
1: Il cane da riporto?
0: Oh, non è quello. Piccolo break, tra pochissimo torneremo a collegarci con Charmaine Shake nel PN1 Plus per l'enigma del venerdì.
7: Su Radio Number One c'è il PN1 Plus.
8: Pomeriggio Number One Plus.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze

0: Depeche Mode, la grande canzone che i nostri programmatori ci hanno regalato, dicevo, dagli anni 90, è firmata Depeche Mode. Mancano 11 minuti alle 3 di pomeriggio. Oggi la nostra Michela Persico sta volando su un tappeto persiano verso l'Egitto, e quando lei vola così è pericolosa.
1: È molto pericolosa. Attenzione a che cosa potrei regalarvi in queste due ore. Torniamo in Egitto.
0: Ma io vado dopo questa. Io torno in Egitto, sfinge.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
0: Cosa potrebbe regalare? Non lo so, non posso dirtelo.
1: Nomi e cognomi, no. Perché le risposte non sono quelle.
0: Diciamo che la vita passata resta passata, un po' per tutti.
3: Bravo. Ciao, sono Laura da Brescia. Può essere il pensiero che si sposta quando viene a confronto con un altro pensiero, ma poi torna di nuovo nella mente dove è partito, nel luogo natale.
0: Sarà forse il pensiero?
1: No.
4: La giornata più, la giornata meno, ci provo anch'io. Lago della bussola. Ciao a tutti, Federico.
0: È quello?
1: No.
5: Ciao, Marcello da Brescia, ma palermitano. Il meridionale si sposta, ma torna sempre al luogo dove è nato. Ciao ciao.
0: Grazie per la simpatia, salutiamo te, gli amici di Palermo. Amico mio, esatto. È il meridionale?
1: No.
6: Ciao a tutti, nonno Frank da Sondrio.
1: Ciao.
6: Potrebbe essere il boomerang.
0: Abbiamo detto di no. Salutiamo tutti i nonni all'ascolto,
1: esatto.
0: E le nonne.
1: Abbiamo detto di no, in tanti avete detto il boomerang, ma non è quella la risposta.
7: Ciao ragazzi, Francesco da Brescia. È la molla.
0: Dong, no, non è quello.
8: Buongiorno a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere il nomade?
1: No. Non è neanche il nomade, neanche il viaggiatore, neanche il migrante. No. Così abbiamo.
9: Ciao ragazzi, Luciana da Brescia. Ciao. Per me potrebbe essere il bus che ha una sede di partenza, fa i suoi giri e poi torna.
1: No.
9: Ciao, buona giornata.
1: Non è neanche il treno che ci scrivono, così chiudiamo il cerchio.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
0: Il cantante? Non è il cantante.
1: L'onda.
0: No, l'onda.
1: La
0: no.
1: tartaruga.
0: Non è nemmeno quella. C'è una bella canzone da ascoltare di Paola Iezzi nelle scorse ore,
1: sì.
0: Ospite negli studi di Radio Number One.
1: Esatto.
0: E ricordiamo che se vi siete persi l'intervista la trovate sul nostro sito internet radionumberone.it. Salutiamo Paola Iezzi e cantiamo con lei questa canzone che dovrai scaricare.

0: Stefano Federici guardano nella stessa direzione, verso
1: sempre
0: l'Egitto.
1: Verso l'infinito ed oltre.
0: Eh sì, c'è l'enigma della Sfinge nel PN1 Plus. Michela Persico, Stefano Federici e dall'Egitto Sharm el Sheikh la Sfinge malefica.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
0: L'unica persona in grado di dare un aiuto agli altri ascoltatori è lui, Mr. Claudio da Torino.
3: Buongiorno, vi saluta Claudio da Torino. Buongiorno. Ci sono anche io. Allora, lui si sposta e torna sempre per me. Sono i pinguini! Tornano sempre, viaggiano migliaia di chilometri, tornano sempre a casa. Salve, buona giornata a tutti.
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Grande Claudio, un
1: grande
0: abbraccio.
1: Grande, io amo i pinguini, sono i miei animali preferiti.
0: Sto dicendo, io amo Claudio da Torino.
1: No, ancora non ci conosciamo, però già che gli piacciono i pinguini mi è simpatico, perché lo sai che sono gli animali più fedeli?
0: I pinguini.
1: Si accoppiano solo con lo stesso partner.
0: Ma tu parli dei tattici nucleari oppure?
1: Anche loro, io spero, insomma, anche perché insomma,
0: salutiamoli.
1: Assolutamente.
5: Ciao, sono Silvia da Torino. La risposta all'enigma potrebbe essere la tartaruga marina.
0: Silvia da Torino, non è la tartaruga marina, ma ci stiamo avvicinando.
1: Sì,
0: diciamo che è quel ramo lì più o meno.
1: È quel genere.
0: Nell'acqua.
1: Ah, nell'acqua.
0: Sì, nell'acqua. Sentiamo altre considerazioni.
6: Ciao. Potrebbe essere il francobollo?
0: No.
6: Ciao Margherita, Valle Camonica.
0: Margherita, abbracciamo te, gli amici della Valle Camonica, purtroppo non è quella.
7: Ciao, potrebbe essere la lettera o la posta? Chiara da Brescia.
0: No, Chiara, non è.
8: Rita da Bergamo, l'emigrante.
0: Non è nemmeno. No, torniamo tra pochissimo. Chiudiamo il sipario alla prima ora.
1: No, non dir così, comunque hai dato un indizio fondamentale.
0: Dico,
1: è all'interno dell'acqua questo
0: sì,
1: chi è.
0: Sì,
1: chi
0: sì,
1: è,
0: sì.
1: Chi è? È nell'acqua.
9: Su Radio Number One c'è PN1 Plus.
10: PN1 Plus.
11: La musica che cerchi. Ecco.

0: Dab e app, dottoressa Persico, che ore sono?
1: Sono le 3 in punto.
0: Brava, brava, hai vinto.
2: Life, life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Cultura.
3: A Torino, in concomitanza con il Salone del Libro, continua fino a martedì 19 maggio il Salone OFF, giunto alla sua 22esima edizione. L'evento propone un calendario imponente con oltre 1000 appuntamenti distribuiti in circa 400 spazi in 40 comuni della città metropolitana e 14 città della regione. Tutte le informazioni sono su salonelibro.it. Dal 15 al 17 maggio nel centro storico di Genova è in programma 20 e oltre, un palcoscenico diffuso di eventi, laboratori, spettacoli e incontri aperti a tutti per festeggiare i 20 anni della Fondazione Edoardo Garrone. Tutti gli eventi sono gratuiti, alcuni richiedono la prenotazione. Per maggiori informazioni fondazionegarrone.it. Dal 22 al 24 maggio ad Albo Saggio a Sondrio torna il Paese delle Storie, festival della letteratura che celebra la cultura alpina. 3 giorni di libri e incontri con gli autori, itinerari e letture, laboratori per bambini e le famose pile di legna artistiche. Il programma completo è su fondazionealbosaggia.it. Da questo venerdì a domenica si svolge a Milano, nella cornice delle colonne di San Lorenzo, la seconda edizione del Festival MIM. 3 giorni di incontri, testimonianze, musica, una mostra originale, laboratori per bambini e ragazzi. Il festival quest'anno si intitola Fiorire a Milano e mette al centro il tema dell'educazione come fioritura della persona. Informazioni su festivalmim.it.
2: Arte.
3: All'Accademia Carrara di Bergamo continua Tarocchi, le origini, le carte, la fortuna, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi. Un viaggio lungo 7 secoli attraverso carte, dipinti, arazzi, volumi e incisioni. Info e biglietti sulla carrara.it.
2: Enogastronomia.
3: Domenica 24 maggio torna a Camina Spizzigola, esperienza gastronomica a tappe in Val Viola, Val di Dentro. Previsti 11 km con 8 tappe, iscrizioni online o presso l'ufficio turistico Val di Dentro. Il Lambrusco torna protagonista nella sua terra d'origine con Lambrusco a Corte, la nuova manifestazione dedicata alle bollicine rosse emiliane, in programma il 16 e 17 maggio alla storica Corte Ospitale di Rubiera tra Reggio Emilia e Modena. Previsti incontri, approfondimenti gastronomici e naturalmente degustazioni. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere.
4: Eventi da vivere.

0: correre, correre.
1: Facciamolo lento. Oh. Ossessione Samurai J. Si aprono le porte alla seconda ora con Michela, Stefano, il serpente, la sfinge dall'Egitto, la cesta.
0: Eccola
1: che non si sa
0: lì.
1: Dove sia.
0: Risentiamo allora l'enigma.
1: Sì, io cambierei base però perché questo mi mette i brividi. Il serpente.
0: Sì.
1: Torniamo dalla sfinge, prego dottoressa.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
0: Chi è? Sentiamo, chi è?
1: Siamo agli
0: da
1: sgoccioli,
0: casa.
1: Ultimi interventi.
3: Ciao, Raluca da Parma, può essere il fiume?
0: No.
3: Ci provo?
0: No.
1: Ci provo.
4: Ciao Stefano, ciao Michela, ciao. Secondo me è il tramonto. Ciao da Elisa dalla provincia di Tirano.
0: Sei molto romantica, ma la risposta purtroppo è no.
1: Salutiamo te e le amiche della nuova provincia di Tirano. Non sapevamo esistesse, ma grazie a Eli sappiamo che Tirano da oggi fa provincia. Tirano
0: così.
1: È il paese che con Villa di Tirano ti apre le porte praticamente con il trenino rosso alla Svizzera, no?
0: Ah, okay.
1: Tu parti da Villa di Tirano,
0: sì.
1: Che da oggi sappiamo fa provincia.
0: Okay.
1: Stiamo scherzando, e si va in Svizzera.
0: E prenderemo quel trenino rosso per andare a vedere
1: rosso.
0: questa città.
1: Del Bernina.
5: Può essere il turista Michele da Romano di Lombardia.
0: Purtroppo no,
1: però
0: no.
1: Grazie, perché sì. Comunque
0: tutti i bimbi che partecipano
1: vincono. Perché sei un bimbo e hai vinto, e amici stanno particolarmente a cuore.
0: Amo tutti i bambini,
1: ama
0: quindi per me
1: bambini.
0: Avete già vinto.
1: Ce ne saranno altri nella
0: Sentiamo.
1: Tua vita?
0: Pensavo, non lo so. Vedremo.
6: Per me la risposta è il salmone, Max dalla Val Seriana.
0: Incredibile!
1: Signore e signori!
0: Incredibile! Ed era proprio il salmone la risposta esatta.
1: La Val Seriana c'è!
7: È il salmone! Fred Bienno!
1: Il salmone c'è!
8: Buongiorno bella gente, sono Valentino da Piacenza. Ma sarà mica il salmone, eh?
0: Bravo, terzo classificato, bravissimo!
1: Quando
0: allora...
1: pensi al salmone, torna l'acqua, il famoso salmone. È il salmone, lei che si intende di questa situazione, che torna al fiume dove è nato, giusto? Perché dal fiume poi lui cerca di trovare il mare, poi quando deve riprodursi il salmone cerca sempre di tornare al fiume natale. Questo è quello che dicono gli esperti.
0: Sai che non la sapevo questa cosa? Sapevo solo che i pinguini fossero animali fedeli, ma non che il salmone per riprodursi ritornasse insomma
1: all'ovile. Io pensavo di trovare conforto in Michela Quark,
0: no,
1: invece...
0: non mi intendo di salmoni, ma solo di persico. Va bene, andiamo avanti. Dopo
1: è
0: di
1: un
0: questa.
1: Ottimo pesce anche questo.
9: Per me è il salmone.
1: Bravissimo, quinto classificato, vediamo.
10: Ciao, sono Chiara da Concorrezzo. Per me la soluzione all'enigma è il salmone.
1: Brava, ciao.
11: Ragazzi, per caso è il salmone. Ciao Angela Casnigo.
0: Brava Angela, settima classificata. Vediamo chi sta giunta al podio.
12: Alberto da Albino Bergamo, il salmone.
0: Bravo Alberto, ottavo classificato. Andiamo avanti.
1: Bruno con la P. Bruno P, risposta alla sfinge è il salmone.
0: Bravo,
1: e
0: nono.
1: Anche Enrico dalla provincia di Torino ha già scritto il salmone.
0: E questo è il nostro podio, bravissimo, bravissimi, veramente
1: non era facile, però ci sono arrivati.
0: Bravi, e anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo.
1: Da quando?

0: quanto c'era la mancanza probabilmente di corrente nello studio, è stata registrata questa bellissima canzone intitolata Good Luck Babe, ce l'ha cantata Chaperon. Ci tenevo a ringraziare con te Michela tutti gli amici del PN1
1: Plus. Sì, perché veramente siete stati tantissimi sempre, siete numerosi, ma oggi più che mai perché non siamo riusciti insomma ad aprire tutti i vostri vocali.
0: Abbiamo aperto il 6% dei vocali giunti
1: all'Enigma. Veramente ci mandate in crash il nostro computer, ma sì, ben venga. Sì, sì.
0: Beh, l'abbiamo detto nella prima ora, no? Ci tenevamo prima o poi a organizzare un raduno, una festa, e lo farò in occasione del mio 25esimo anno
1: Bravissimo,
0: di radio.
1: Bravissimo, sono tanti 25 anni di radio.
0: Di radio 25
1: ma sei veramente un mostro, io è il primo anno. cioè sono veramente tanti. E allora abbiamo deciso, meglio tu hai deciso, di festeggiare questi 25 anni il 24 di maggio.
0: Il 24 di maggio, esattamente.
1: Noi ci saremo in occasione anche di questo PN1 Plus che... insomma, giocheremo insieme.
0: Insieme, ci sarai tu e la tua presenza mi rende ovviamente
1: la
0: felice.
1: Sfinge.
0: Ci sarà la Sfinge, quindi potrete conoscere la Sfinge. Sull'Instagram di Michela Persico, sul mio, quello di Stefano Federici, trovate la storia che riassume un po' quello che praticamente
1: stiamo organizzando. Tutte le info necessarie per partecipare e noi ci teniamo a conoscervi tutti quanti di persona.
0: Oh, fra 9 giorni, domenica sera, 24 maggio. Se non avete impegni, noi
1: vi aspettiamo
0: siamo lì per festeggiare.
1: A giocare insieme, Adesso,
0: tu quante sfilate hai fatto nella tua vita?
1: Quando ero piccola abbastanza.
0: Abbastanza.
1: Mi divertivo anche, ti dirò.
0: Sai quando l'ho vista in televisione io?
1: No.
0: Quando tu andasti a fare veline.
1: Oh mamma mia, che ricordi.
0: Che ricordi.
1: Vedi, ed oggi siamo qua occhi negli occhi.
0: Posso fare quello che fece Ezio Greggio quella sera?
1: Non me lo ricordo.
0: Michela
1: vai.
0: Persico, si prepari. 3, 2, 1.
1: Stacchetto!

0: piace vedere Michela Persico sul palco sfilare con Lady Gaga e Dutch.
1: Addirittura.
0: Era Runaway, canzone utilizzata anche nel secondo Diavolo Veste Prada. Sono andato a vederlo.
1: Sei andato?
0: Sono andato domenica. Sono andato. Allora, mi è piaciuto, ma non come il primo.
1: In tanti dite così. Sai che per me è stato abbastanza simile. Mi è piaciuto tantissimo anche il secondo.
0: Miranda si è ammorbidita rispetto al primo. Sì. Probabilmente anche perché 20 anni in più li sentiva pure lei. Però a proposito di sfilate, la
1: Ti voglio portare invece a Londra.
0: A Londra, dove è stato presentato quasi in contemporanea.
1: Proprio lì, esattamente. Che è successo?
0: Cosa è successo? Un uomo urta per strada un altro uomo e allora giustamente inizia a scusarsi con lui, la persona urtata.
1: Ma poco dopo che cosa scopre? Che in realtà era un manichino. E infatti questa scena è diventata virale. Ma quindi dai, immagino come... questa persona che urta quest'altra che in realtà non lo era e dice scusa e si accorge che era finto. Era
0: si mette quasi in ginocchio per scusarsi dell'accaduto. Poi a un certo punto, ma tu non accetti le mie scuse, non mi rispondi. No, in realtà era un manichino, non poteva rispondere. È tutto virale.
1: È tutto virale.

0: tornato l'inverno, è tornato il re del Natale, no? Insieme a Last Christmas degli UM, insieme a tante canzoni.
1: Mi stavi guardando perché tu sai che io amo il Natale.
0: Sì, sì, sì. È Hollywood di Michael Bublé, che è uno dei cantanti che solitamente il mese di dicembre ospitiamo di più per le canzoni natalizie.
1: Sai che lo paragono quasi all'estate io,
0: il Natale,
1: periodo del Natale.
0: Perché vai alle Maldive oppure?
1: No, è perché è troppo romantico e è un periodo dell'anno che io adoro.
0: Quindi tu sei romantica.
1: Io
0: in
1: sono
0: realtà
1: super romantica, non lo diresti?
0: Spiritosa, allegra e romantica.
1: Super romantica.
0: No, non lo direi.
1: Più romantica che spirituosa.
0: Ma sai perché non lo direi?
1: Beh,
0: perché giustamente non abbiamo mai avuto tanto tempo per frequentarci all'esterno.
1: Certo,
0: quindi abbiamo bevuto solamente un aperitivo quando il mio treno era in ritardo. E poi basta.
1: Da ottobre. Anno di radio.
0: Sì, in un anno di radio io ho passato 10 minuti con Michela Persico davanti ad un aperitivo. Il
1: ma
0: resto,
1: perché noi ci divertiamo già 3 ore di fila,
0: sì,
1: di venerdì,
0: vero,
1: e poi
0: vero,
1: ti vengo a noia, capito? Invece così mi vuoi bene
0: annoia
1: per sempre.
0: Che vuol dire mi vieni a noia?
1: È che ti stanco dopo,
0: no,
1: tante ore che mi hai qui davanti sempre a chiacchierare. Dici basta questa
0: mai
1: Persico.
0: Sono le 15:24, siamo rigorosamente in diretta qui su Radio Number One con il PN1 Plus. Tra pochissimo ci sarà il secondo,
1: il tutte contro tutti o tutti contro tutte, scegliete voi.
0: Totti contro
1: ci sarà
0: tutti.
1: Ci sarà un telefilm o film, tutto bene Federici, da indovinare.
2: Pomeriggio Number One Plus.
3: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
3: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Cioffi e Noemi ci hanno fatto tornare le farfalle nello stomaco. Da quanto non ha più le farfalle lei, dottoressa Persico?
1: Le farfalle sono ancora lì, però diciamo che volano a tratti. A volte
0: lei si ricorda Belen.
1: Anche perché le farfalle sai che durano solo un giorno e poi muoiono.
0: Sì, però nello stomaco tecnicamente potrebbero durare.
1: Tanti bruchi, dai.
0: Tanti bruchi?
1: Ho i bruchi adesso.
0: Stiamo cercando qualcuno che possa trasformare il bruco
1: in
0: farfalla.
1: Vedremo se questi bruchi diventeranno farfalle.
0: Visto. Non ha detto né sì né no, però vedremo, quindi
1: vedremo.
0: Michela ha tantissimi followers.
1: Per ora le coviamo. Covo i bruchi.
0: Possiamo dire a tutti i suoi follower che in questi giorni Michela Persico sta covando i bruchi.
1: Covo i bruchi.
0: Covo
1: perfetto,
0: i bruchi.
1: Questa è la nuova massima.
0: Farfalle nello stomaco, la nuova canzone di Cioffi e Noemi alle 15:32.
1: Poi si allevano i bruchi, no? O si covano.
0: Veda lei quello che vuole fare con i bruchi.
1: Comunque,
0: secondo me i suoi follower non baderanno a quello che ha detto, ma soprattutto cercheranno di entrare come farfalla nello stomaco.
1: Esatto.
0: Sì. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo giocare?
1: Adesso dobbiamo giocare, finalmente abbiamo il nostro secondo gioco che è il momento preferito insomma del nostro PN1 Plus. Tutti contro tutte, indoviniamo il titolo di questo telefilm.
0: Esatto, 393-444-0444 nel Totti contro Titti dovete rispondere qual è il titolo corretto di questa serie TV. C'è una top 10 da completare, ma anche una medaglia d'oro virtuale da beccare, indossare. In bocca al telefilm.
1: Vai!
2: Attenzione!

0: secondo me il capitano Persico e la signora Eleonora in compagnia
1: sì,
0: di una piccolissima
1: indovinato,
0: sì,
1: io
0: potrebbero,
1: sì.
0: potrebbero. Anche perché posso dare un piccolo indizio, lo sì. possiamo dare, c'è di mezzo un numero.
1: Sì.
0: Ecco. Ed erano tutti non sopra.
1: Ma sotto.
0: Se lo dice lei, cioè, mi scusi, dottore.
1: Se non sopra, in mezzo. No. Là.
0: Si fermi, si contenga perché oggi pomeriggio è particolarmente pericolosa la dottoressa Persico.
1: Aiuto.

0: Snake con Major Lazer, siete su Radio Number One con Michela Persico, Stefano Federici e il tutti contro tutte o titti contro totti o tutte contro tutti. C'è una serie TV.
1: Come ti piace prendermi in giro, il tuo miglior passatempo, Federici.
0: Perché siamo portati a autoprenderci in giro reciprocamente.
1: Già, bellissimo così, ma noi eravamo appunto a indovinare questo titolo del film.
0: Esatto, esatto, risentiamo un pezzettino.
2: Attenzione.
0: Tornati all'indietro nel tempo di una trentina d'anni almeno, quando su Italia 1 andava in onda questo telefilm. Secondo voi qual è il titolo?
3: I Robinson, Massimiliano da Milano.
0: No, non sono i Robinson.
4: Ciao, il film potrebbe essere Family Matter?
0: No.
5: I Robinson, Donato Valdilana.
0: No, dai, sentite un pezzettino. Secondo me il titolo di Super Campionessa va a lei per l'errore.
6: 10 sotto un tetto.
1: L'hai detto tu un numero, potevi dire da A.
0: Ci ha detto 10.
6: 10 sotto un tetto, un bacio dalla Wendy.
0: Wendy,
1: Wendy sei la numero uno invece, altro che 10.
0: Purtroppo qualcosina in meno, però sì. Ci sono tanti altri errori. Sentiamo. Che siamo riusciti a selezionare in questo appuntamento con il PN1 Plus.
3: Una famiglia in blue jeans, Davide dalla Valle Camonica.
0: No,
1: no, no, no.
0: Marzia da Barzana, i Jefferson. No, no.
7: Ciao, sono Mauro da Brescia. E genitori in blue jeans?
0: No, no, non sono nemmeno quelli. No. Non sono nemmeno quelli. Tra pochissimo la top 10, ma prima la musica che i nostri programmatori hanno scelto per quest'ultimo appuntamento della settimana con il PN1.

0: ed esempi persico. Oggi pomeriggio continua quest'ultimo appuntamento della settimana con il PN1 che è Plus. Intanto i Maroon 5 ospitati sul nostro palco ci hanno cantato All Night. Sono le 4:43, stavo leggendo tanti messaggi. Questo, la persico, ogni cosa che dice mi fa ridere da farmi la pipì addosso.
1: Bene, dai, è naturale. È regalare gioia, insomma.
0: E tra pochissimo ci sarà una nonnina che a quanto pare era stata data per dispersa negli Stati Uniti, che è stata ritrovata, non te lo dico.
1: Ma lasciatela in pace, non povera nonnina.
0: Dove?
1: Lo scoprirete tra poco.
2: Su Radio Number One c'è il PN1 Plus.
3: Pomeriggio Number One Plus.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: per averci regalato un grande successo del 1985, Katrina and the Waves con Walking on Sunshine.
1: Che io ho shazammato, ma adesso, caro Stefano Federici, passaporto alla mano, perché vi porto negli Stati Uniti. Denunciano la scomparsa della nonna di 92 anni e scattano le ricerche.
0: E tutta la polizia mobilitata, perché giustamente quando una famiglia ti dice: oh, sta nonnina qua di 92 anni non la si trova più, cercatela, la polizia giustamente inizia le ricerche e questa simpatica nonnina viene trovata al casinò a giocare con le slot machine.
1: Brava la nonnina, fatto bene, scusami, gli ultimi suoi anni potrà fare quello che ha voglia, perché infatti lei non voleva ritornare a casa, proprio non ne voleva sapere, perché stava anche vincendo.
0: Stava vincendo alle
1: e allora
0: slot.
1: Lasciatemi lì.
0: Tra l'altro ha rischiato anche di essere denunciata, perché lei proprio dallo sgabello non si voleva schiodare, questa simpatica nonnina, e voleva portare a casa
1: le ultime gioie, facesse quel che vuole, io dico.
0: Musica latina, non dall'America, ma dall'America latina, con Sian Teste e Ubiaconocio. Torna Karol G alle 4:49.

0: L'ultima canzone di oggi che chiude il PN1 Plus del venerdì. Non mi resta che ringraziare la nostra meravigliosa Cleopatra d'Italia.
1: Grazie a te Stefano, è sempre un piacere anche rimanere sempre in vostra compagnia e noi ci diamo ovviamente appuntamento a venerdì prossimo, ma potete anche riascoltarci e rivederci attraverso i nostri canali social.
0: Sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra i riascolta, cliccando naturalmente le tre lineette, riascolta, repliche. Da Michele e Stefano è tutto.
1: Buon weekend, ciao! Su Radio Number
2: One c'è il PN1 Plus. Pomeriggio Number One Plus.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tutti, sono le 17 qui su Radio Number One, ci sono le donne al volante.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. In corso l'operazione di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Uno è stato recuperato ieri alle 15:13 ora italiana. Sembra sia stato identificato come quello del padovano Gianluca Benedetti e non della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. Dentro la stessa grotta, profonda circa 60 metri, dovrebbero esserci anche gli altri corpi. Lo sostiene la Maldives National Defense Force. L'operazione per i sommozzatori è giudicata ad alto rischio. Pesano anche le avverse condizioni meteorologiche nella zona. Omicidio di Taranto ha confessato dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne Magliano Baccari Sacco. Nelle dichiarazioni spontanee al GIP l'assassino avrebbe sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. I fatti sono accaduti all'alba dello scorso 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Guerra in Iran, non avrò più molta pazienza, ha dichiarato Donald Trump, che comunque si dice aperto per uno stop al programma nucleare per 20 anni. Di questa situazione il presidente americano ha parlato ieri con l'omologo cinese Xi Jinping, il quale ha voluto sottolineare come la relazione tra i loro paesi sia la più importante al mondo. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha minimizzato: mi sentirei meglio se le ottenessi, ma penso sia una questione di pubbliche relazioni che di altro, ha detto il tycoon. Intanto oggi a Washington, altra giornata di colloqui diretti tra Israele e Libano nel terzo round di negoziati tra le parti. Sport calcio, le 5 partite di Serie A che valgono la Champions si giocheranno domenica alle 12. Parliamo di Juventus e Fiorentina, Como Parma, il tanto discusso derby Lazio-Roma, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. La finale maschile degli internazionali di tennis, che si giocherà nella capitale di fianco all'Olimpico, è confermata alle 17. E a proposito, a caccia di un'altra impresa, Luciano Darder in campo ora contro il norvegese Ruud per assicurarsi un posto in finale, dove potrebbe trovare Sinner impegnato non prima del 19 contro Medvedev. Giornata condizionata dalla pioggia che ha causato diverse interruzioni. La finale si disputerà, come detto, domenica e ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vittoria per Bolelli e Vavassori nel doppio contro Elio Vara Patten. Battuti in 2-7, 7-5, 7-6. Gli azzurri raggiungono così la semifinale. MotoGP, si sono chiuse le prequalifiche del Gran Premio di Barcellona. Pedro Acosta firma il miglior tempo davanti ad Alex Marquez e Binder. Quarto Raul Fernandez, poi Zarco e Di Giannantonio. Settimo Bezzecchi, Bagnaia dodicesimo e costretto al Q1. Domattina alle 10 le seconde libere e a seguire le qualifiche della sprint che sarà alle 15. Domenica la gara alle 14. E al Giro d'Italia è in corso la settima tappa da 245 km da Formia a Blockhaus. Salita finale a 1665 metri. Eulalio prova a difendere la maglia rosa. Domani si andrà da Chieti a Fermo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: anche in questo venerdì 15 maggio. Buon pomeriggio a tutti voi, anche oggi Donne al Volante nella versione Agnese e Gabro. Ciao Gabro.
1: Ciao, ciao Agnese, ciao a tutti, buon venerdì, finalmente il weekend, che bello, sono felice oggi.
0: Si assapora già, è vero, un po' di pioggia, un po' di maltempo qua e là, quindi sarà un weekend un po' così, ma dopo sapremo anche appunto quali saranno le previsioni del meteo, ma noi tentiamo di divertirci in queste nostre tre ore qui fino alle 20 su Radio Number One.
1: È un obbligo, ci divertiremo di sicuro, tante notizie, tante curiosità, soprattutto la nostra musica che vi porta a casa anche in questo fine settimana.
0: E allora partiamo subito con Annalisa.

0: Canzone estiva è quella di Annalisa, appena ascoltata su Radio Number One. Venerdì 15 maggio 2026, le donne al volante, Agnese e Gabro a tenervi compagnia fino alle ore 20 mentre state tornando a casa. Poi soprattutto qui a Milano c'è chi torna, Agne, no? Coi mezzi, c'è chi preferisce il treno. A parte che oggi c'è sciopero, quindi ci sono anche molte più macchine in giro, e mi sono accorto che almeno qui da noi tantissime automobili sono nuove, proprio di pacca.
1: Certo.
0: Altre invece sembrano un po' datate, non trovo la via di mezzo, no? 4-5 anni, non so se... Noti anche
1: no,
0: tu.
1: Certo, o hai la macchina nuovissima oppure ce l'hai vecchia, abbastanza vecchia. Ed è proprio il risultato di uno studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 12 milioni di preventivi RC auto raccolti nell'ultimo anno. Che cosa ha detto Facile.it? Che in Italia l'età media delle auto continua a salire e siamo più o meno sui 12 anni e mezzo. Quindi il nostro parco auto nazionale è bello datato, 12 anni e mezzo comunque sono tanti anni. È vero che poi alla macchina uno magari si affeziona anche e non la vuole cambiare, magari non la può cambiare perché le macchine insomma hanno un prezzo, però Facile.it ci dice anche che più l'auto invecchia più i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, beh, ovviamente aumentano.
0: Beh, ma 12 anni sono tantissimi, voglio dire, adesso troveremo le automobili nell'asse ereditario dei nostri nipoti, da talmente quanto durano, o no?
1: È vero, è vero. Ma voi da quanto tempo è che non cambiate auto? Quanti anni ha la vostra automobile? 393 444 0444. Ci sono i Keen.

0: Alex Warren qui su Radio Number One in Donne al Volante. Proprio di motori si parlava, di auto.
1: Sì, parlavamo del fatto che ora l'età media di un'automobile è intorno ai 12 anni e vi abbiamo chiesto al 393-444-0444 di confermare o ribaltare il risultato. Quindi quanti anni ha la vostra macchina?
0: Guarda, qui confermano quasi tutti. Forse il messaggio più che conferma ancora di più, insomma, anzi va sopra la media, è questo, lo ascoltiamo.
2: Ciao, nella mia famiglia siamo in 4 persone, abbiamo 5 auto.
1: Mazza!
2: Una di 22, una di 26, una di 23, una di 16, una di 7, una di 7, totale 101. Sono tutte in perfette condizioni, anche la mia che ha 26 anni, è come nuova, io la pulisco tutte le settimane dentro e fuori, è un gioiellino. Peccato cambiarla finché va.
0: Vabbè,
2: ciao
0: sì.
2: A tutti, Lori Barbilla.
0: Ciao Lori, beh, è vero, è un peccato cambiarla finché va. Però 26
1: non si butta
0: anni,
1: via niente.
0: 26 anni sono tantissimi, non è l'unica, perché c'è anche Roberta a Reggio Emilia, la provincia di Reggio Emilia, che ci dice: la mia auto ha quasi 21 anni e 250.000 chilometri. Forse la cambierò entro il 2026. Forse però,
1: chi
0: forse
1: lo sa, chi lo sa.
0: Chi lo sa. Sentiamo ancora voi.
3: Ciao ragazzi, la mia macchina ha 8 anni, però ha anche su 50.000 chilometri, per cui per me è nuova. Ok, ciao, grazie, ciao.
0: Ciao, beh sì, con così pochi chilometri, perché doverla cambiare? Questo è
1: ma
0: vero.
1: Sai cosa? Io vi stavo chiedendo, no, tutti questi chilometri, ma cosa succede al tachimetro, al contachilometri, quando supera il numero 999999? Sai che non lo so?
0: Allora, sapevo che in quelle con ancora la stanghettina, ok? Fa il giro, fa il giro, ritorna indietro.
1: Va a zero o c'è 0000?
0: Sì, ritorna indietro.
1: Ah,
0: si azzera praticamente. Quindi tu ti devi segnare da qualche parte che, insomma, hai già sconfinato. Continuiamo con la musica. Nel frattempo sconfiniamo anche con i vostri messaggi che continuano ad arrivare. Ci sono gli Jungle.

0: Back on 74 Jungle su Radio Number One, donne al volante in questa versione particolare con Agnese e Gabro fino alle ore 20. Ne approfitto per mandare un grande abbraccio a Lilli che ci manca e siamo qui che parliamo delle automobili, no? Dell'età, chi ce l'ha più nuova, chi ce l'ha più vecchia, chi ha il SUV, chi ha la macchinina, proprio la city car. Tanti sono i messaggi anche che arrivano.
1: Li sentiamo, li ascoltiamo, li leggiamo.
2: Ciao, la mia macchina ha 26 anni, portati benissimo. Ciao Laura da Cremona.
1: 26 anni, ma è del 2000. Quest'anno magari, cioè quest'anno appunto ha già sconfinato il quarto di secolo, è incredibile.
0: Porta meglio gli anni di me, che ne ho quasi 30.
1: Appunto, anche di me. Poi ci scrivete: quando facevo tanti chilometri all'anno la cambiavo l'auto ogni 3-4 anni. Adesso la mia umile carriolina, e ci ha mandato la foto e non è una carriola, ok? Ha 8 anni ma pochissimi chilometri. E poi mi è piaciuto tantissimo questo messaggio della nostra ascoltatrice che ci ha mandato la foto della sua utilitaria, quella la più famosa d'Italia,
0: lei.
1: Del 2001. Ha detto che lei l'ha rimessa a nuovo, però ci gira solo con il cane.
0: Ah sì?
1: Sì, infatti
0: ma
1: è
0: cosa
1: piena
0: fa?
1: Di fango.
0: Ma caccia, va in giro?
1: Probabilmente in montagna per sentieri, perché qui è pieno di fango. E il cane però che è sull'auto è molto molto felice, quindi meglio di così.
0: Tante bellissime avventure si possono fare con le vostre automobili. A questo proposito, noi donne al volante torniamo tra pochissimo con le informazioni sul traffico.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
5: Quattro conduttori differenti,
6: ma con un ritmo unico.
4: Quello della musica di Radio Number One.
5: Accendi il tuo weekend.
6: Noi siamo pronti.
3: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
4: Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Le principali notizie sul traffico: partiamo dalla 4 Brescia-Padova, ci sono code a tratti tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano, sulla A22 la Brennero-Modena. Il traffico è intenso tra San Michele all'Adige e Degna Ora in direzione del Brennero. Sulla tangenziale ovest di Milano c'è un incidente tra Baggio Cusago e la Vigevanese Nuova in direzione della 1, e sulla 1 Milano-Bologna è segnalato un incidente all'altezza di Modena Nord. Inoltre ci sono code per lavori tra Piacenza Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione di Milano. Ci spostiamo in Piemonte, dove è segnalato vento forte sulla A32 la Torino-Bardonecchia tra Avigliana Ovest e Chianocco. Sulla A7 Milano-Genova code per lavori in direzione Genova tra Predosa e Vignole Borbera, code anche in direzione di Milano tra Genova-Bolzaneto e Busalla. Sulla A10 la Genova-Ventimiglia code per traffico intenso in entrata a Genova-Trapegli e l'allacciamento A7. Sulla A1 Firenze-Roma incidente tra Orvieto e Fabro in direzione di Firenze, ci sono code. E poi sul grande raccordo anulare code per incidente all'uscita 29 Parco dei Medici in direzione dell'Aurelia. Passiamo alla A24, la Roma-Teramo, è segnalato vento forte tra il grande raccordo anulare e lo svincolo per Giulianova, e poi incidente sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare. Viaggiate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One. E si continua qui su Radio Number One, tante ancora le notizie da dare insieme a Gabro e Agnese. Noi siamo le donne al volante, almeno per questa giornata di venerdì 15 maggio.
2: Si finisce la settimana con allegria qui su Radio Number One, stiamo guidando, stiamo tornando a casa. C'è anche chi vuole condividere il suo pensiero con noi e può farlo attraverso il nostro numero 393-444-0444. Leggiamo tutto, vocali, messaggi scritti, tutto.

0: quella di Paola Iezzi su Radio Number One, ospite che abbiamo avuto anche durante The Journalist proprio ieri alle ore 12. Trovate l'intervista completa sul nostro sito radionumberone.it. Donne al volante con Agnese Gabro fino alle 20, quando si parla di mobilità, di automobili, ma anche di monopattini, vero Agne?
1: Esattamente, monopattini elettrici, perché noi ricordiamo che da domani i proprietari dei monopattini elettrici dovranno per forza dotarsi di targa. Chi non si adegua peraltro potrà ricevere anche delle multe belle salate, fino a 400 euro. C'è un problema però, il problema dei ritardi, perché molti rischiano di non riuscire a ricevere in tempo la targa per via dell'alto numero di richieste. In tantissimi infatti hanno il monopattino elettrico, però non è chiaro che se chi ha già presentato la domanda ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio possa continuare a circolare.
0: Qui è un po' un casino, perché poi i tempi di attesa sono lunghi, le persone poi, immagina il caso, no? Ti fanno una multa ma tu hai inviato la richiesta. Lì poi si apre un dilemma enorme, se devo pagare, ho ragione io, ha ragione il poliziotto. Ci sarà poi un altro obbligo, sempre a livello assicurativo, che è quello dal 16 luglio di sottoscrivere anche la copertura sul rischio verso terzi, quindi proprio la responsabilità civile. E vedremo come andrà. Io sono un po', diciamo, da ambo i lati, perché mi immagino anche quelle persone che vivono in zone come può essere la Liguria, no? Tante salite, discese, strade impervie, il monopattino non lo usano, quindi il problema non ce l'hanno. Invece in città come Milano già di più.
1: Eh beh, certo. Beh, ognuno insomma usa un po' quello che gli fa comodo e anche quello che gli conviene. Continuiamo con la musica, nel frattempo pensiamo a delle possibili soluzioni. Almeno noi ci proviamo. Arriva Dua Lipa e la sua Illusion.

0: Sinclair e Kaisa di questa I Can Wait qui su Radio Number One. In precedenza, noi donne al volante, Gabro e Agnese, abbiamo parlato, vi abbiamo anche chiesto, insomma, quanti anni avesse la vostra auto. Ne sono uscite delle belle, ma il messaggio forse che batte tutti i record è quello di Fabrizio da Macherio, che ci dice di avere un camion datato 1981 con le gomme originali, che va, che è una meraviglia. Ma Gabro, ma noi nell'81 manco c'eravamo, non eravamo ancora nati.
1: Mamma mia, tantissimi anni fa. Ma cosa si faceva nell'81? Beh, sicuramente era il periodo delle cassette, anche quelle che mettevi nel registratore per vedere il film, no?
0: Ah sì.
1: Però sì, effettivamente non lo so, non saprei. Ha più anni di noi, anche tanti.
0: Ma anche più anni di noi due sommati. Il problema è quello.
1: No, non esageriamo, che poi quasi, mi sento troppo in là con l'età.
0: Restate con noi su Radio Number One, tra poco torniamo indietro nel passato perché arriva una grande canzone.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa! Che affa che fa? Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino. Accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan.
13: Oh, da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 150.

0: Simply Red, questo che era Home, questa canzone, questa song, superati gli anni 2000, quando poi Simply Red prima maniera si erano un po' spostati, anche perché poi è rimasto solo Hacknell a cantare in questo caso, cambiato un po' il mood, cambiata la situazione, però sempre tanta musica e decisamente una voce assolutamente inconfondibile. Eh beh, diciamolo. Tra le altre cose, lei lo sapeva che lui vive in Sicilia e ha una tenuta di vini?
1: Bellissimo!
0: Ma pensi un po' lei, poi non le dico come si chiama.
1: Tanti
0: il vino,
1: tanti artisti, sennò... comunque si innamorano dell'Italia.
0: Esatto, potremmo fare anche noi del vino, magari anche bello. Va bene, siete su Radio Number One, adesso c'è anche Annalisa. Quando

0: Ciao Alice, ciao Steffi, che stanno andando al mare in questo momento a trovare i loro compagni che sono già partiti 2 giorni
1: beati
0: fa.
1: Beati loro!
0: Ha capito? Poi non si sa che il tempo che farà, anche perché il tempo è birichino ultimamente. Ci ha fatto caso che non ci azzeccano quasi mai per le situazioni.
1: Questa settimana non sapevamo veramente come vestirci, no, neanche noi.
0: Però dicono che vestirsi a cipolla vada bene. Poi non so se vada bene per l'alito, ma va bene uguale.

0: si chiude anche quest'oggi l'appuntamento dell'Happy Hour per quanto riguarda questo venerdì sera, signor Gabro. Ha visto?
1: Momento di chiudere, riapriamo lunedì dalle 20 alle 22. Adesso, dopo di noi, Manu Doriani con il Number One Classics.
0: Assolutamente. Poi mi raccomando, come sempre, vi aspettano tutti gli appuntamenti del weekend di Radio Number One da non perdere. Poi ci siamo io Luchino. Luchino, quello con la capa, e signor Gabro, che vi aspettiamo lunedì invece per quanto riguarda l'Happy Hour. Che dire,
1: buon
0: fate
1: weekend a tutti.
0: Una buona serata, sì, fate un buon weekend, ma come sempre fate i bravi.
2: Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon venerdì a tutti da Manuela Doriani, eccoci, buona serata e soprattutto sono le 10 di sera e come ogni sera è il momento di far partire una nuova puntata di Number One Classic, il nostro viaggio musicale tra le icone appunto e i pezzi più significativi che rappresentano gli anni 70, gli anni 80 ma anche gli anni 90. Insieme alla Doriani anche per questa sera in sostituzione di Lilli che tornerà al suo posto lunedì appunto per accompagnarvi, prendervi per mano e accompagnarvi, questa sera tocca a me. Ed è un grande onore. Per iniziare abbiamo scelto un pezzone di quelli proprio subito, ti fanno subito alzare il volume della radio e ti aprono subito dei mondi meravigliosi. Queen, Somebody to Love. Number One Classic.

1976, siamo partiti dagli anni 70 questa sera, abbiamo iniziato dagli anni 70 il nostro viaggio musicale. 1976, appunto, per Somebody to Love dei Queen. Secondo la maggior parte degli amici di Freddie Mercury e anche di alcuni membri dei Queen, questo era il pezzo preferito di Freddie Mercury, quello che amava di più in assoluto tra tutti quelli che i Queen e lui insomma hanno fatto, ci hanno regalato negli diversi anni di carriera che tutti ben conosciamo. Ancora buona serata da Manuela Doriani, insieme fino alle 11, una bella oretta di grande musica, quella di Radio Number One. Si prosegue con I'm Your Man, Wham!

il 1990, li abbiamo già esplorati praticamente tutti. Siamo partiti con gli anni 70, Wham, I'm Your Man, anni 80, 1985, 1990, pieno, secco, l'anno d'uscita di questo pezzo che si chiamava Grooves in the Heart. La band era quella dei Delight, che era una band, un trio assolutamente multiculturale, nel senso che la cantante, che si chiamava Lady Miss Kier, era americana. Poi c'era il DJ, che era Super DJ Dimitri, che era russo, e poi c'era Tawetei, che è un DJ anche lui e che era giapponese. Insomma, un mix che ha contribuito sicuramente al loro sound, che era unico, nel senso molte culture insieme, molti background differenti, sicuramente li hanno aiutati a creare un suono che per l'epoca era assolutamente unico. Grooves in the Heart su Radio Number One, in arrivo invece i Toto di Georgie Porgy.

0: c'è spazio per muovere il piedino, non dico per ballare in maniera forsennata in number one classic, perché accade proprio raramente, ma c'è spazio anche per il relax, diciamo, con delle canzoni più intense come questa Voices di Russ Ballard che abbiamo riascoltato. L'anno era il 1984 e le voci a cui Russ Ballard faceva riferimento erano quelle, le voci interiori, quelle che tutti sentiamo, no? Avete presente la vocina che ti dice delle cose, delle volte da fare o da non fare, da dire o da non dire, quelle a cui nella maggior parte dei casi uno non dà retta? Ecco, le voci di, le Voices di Russ Ballard erano proprio quelle voci lì che tutti abbiamo, bene o male, nella nostra testolina. Tra poco.
1: Number One Classics.
2: Scarica l'app di Radio Number One.
3: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Anche con la nostra app.
1: Radio Number One Classics.
3: 1982.

Su Radio Number One, tutte le sere tra le 22 e le 23 c'è Number One Classic, un viaggio meraviglioso attraverso la musica che ha caratterizzato gli anni 70, 80, 90. Insieme a me, che sono Manuela Doriani, ancora buona serata, buon venerdì. Vi state preparando per andare da qualche parte? Beati voi. Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, il pezzo che abbiamo ascoltato, un pezzo che era ben più vecchio in realtà di questa, cioè della versione di Diana Ross. La versione di Diana Ross era del 1970, il pezzo invece apparteneva a Ashford and Simpson, Nick Ashford e Valerie Simpson, che scrissero questo brano nel 1966, ispirati da una bella passeggiata a Central Park mentre camminavano guardando i grattacieli e pensavano, insomma, scrivevano questa canzone e pensavano a come realizzare le loro ambizioni, no? Quello di diventare autori per la Motown. Ci sono poi riusciti. Addirittura questa versione, la versione appunto che abbiamo sentito, del 1970 di Diana Ross, ha raggiunto il primo posto nella classifica di Billboard, la prestigiosa classifica di Billboard americana, diventato poi un successo epico e ricevendo addirittura una nomination ai Grammy. L'abbiamo riascoltata in Number One Classic e adesso 1984, Mystify in a

che mi fa sempre venire questa canzone, mamma mia, devo dire anche un attimo di labbrino che trema, perché è una canzone d'amore di quelle struggenti, meravigliose, quando cioè di un amore che finisce, quindi è per quello che dico un po' di luccichino all'occhio e labbrino che trema, perché diciamo che ti sposta un attimo, ti fa tremare l'equilibrio. Ma Mariah Carey con la sua voce meravigliosa, una canzone d'amore stupenda, nel 1994 usciva questa Without You su Radio Number One.

0: dopo i brividoni di Mariah Carey con Without You, narrata Michael Walden, un bel narrata Michael Walden del 1979, il pezzo si chiama I Should Love Ya e l'abbiamo riascoltato appunto nella nostra serata insieme nel Number One Classic su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

serata da Manuela Doriani. Questo è Number One Classic. Come tutte le sere, cioè da lunedì a venerdì, tra le 22 e le 23, c'è un bel viaggio musicale nella storia della musica, anni 70, 80, 90. Insieme a me ancora per questo venerdì abbiamo ritrovato anche Howard Jones, 1985, una canzone molto bella che si chiama Like to Get to Know You Well. E sebbene sembra una canzone d'amore, diciamo romantico, insomma, non struggente, ma insomma di quelle un po' più allegrotte, diciamo, rispetto allo standard delle canzoni d'amore romantico, in realtà appunto non lo era per niente, nel senso che fu scritta con un intento molto diverso, dedicata allo spirito originale dei giochi olimpici, e infatti è stata pubblicata appunto nel 1984 in concomitanza con le Olimpiadi di Los Angeles 1984. Howard Jones protagonista in Number One Classic di questa sera, e non potevano mancare neanche i Rolling Stones di Angel.

0: momento di salutarci, cari amici. Molti di voi magari si saranno già belli preparati con la nostra musica in sottofondo per uscire, per andare da qualche parte. Vi auguro allora di trascorrere una bella serata molto divertente o rilassante, a seconda di quelle che sono le vostre intenzioni. Per chi invece adesso spegne la bajour, finisce il bicchiere di vino o la tisana e va a dormire, vi auguro una buona notte. Ci sentiamo domani mattina con il meglio della combriccola, puntuali alle 7. Ciao a tutti. Number one classics.
1: La musica che cerchi è qui.

Radio Number One, le 23.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.